0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Aeronía Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
12: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

Ivan non usciva più di casa dal 99. L'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Ivan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi.

banfa alla guida mentre passiamo tra i macchinari, robottin celofanati, pezzi per Fiat e Ferrari. In questa vita, amico mio, non saremo mai pari, ma conosciamo entrambi chi sono i nostri avversari. Ivan non conosce la forza che sprigiono ogni volta,

0: Contagi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

gira in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

ed è l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per parlare insieme a voi di un tema che ciclicamente ritorna, e cioè la costruzione di un campo indipendente dal centro-sinistra. Sembra la quadratura del cerchio, non ne veniamo a capo. Sembriamo delle biglie in un cassetto. Ogni volta che il cassetto viene aperto o chiuso, le biglie si muovono e si scontrano e si allontanano e si raggruppano fino a raggiungere un equilibrio apparente, che verrà rotto di nuovo alla minima vibrazione esterna. Subiamo le forze esterne e a queste reagiamo, e in maniera scomposta, disorganizzata e senza strategia. Ogni volta pare che ricominciamo da capo. In queste settimane il movimento è massimo perché si avvicinano le elezioni, quelle del 2027, dico. Ci saranno le politiche, ma anche le amministrative delle grandi città, Roma, Milano, Bologna, altri 900 comuni. Allora l'area liberale si rimodella, al centro con Picierno, Calenda e Monti. Si rimodella poi a destra con Mannacci e la destra razzista, diciamo che ha inserito una bella componente esplicitamente razzista. E a sinistra invece si consolida il campo largo. E poi c'è quello che si muove nell'area nostra, quella anticapitalista. Potere al Popolo ha convocato un'assemblea per la costruzione del campo indipendente, a cui ho partecipato con il CRED. Ho partecipato anche a un'assemblea locale a Bologna, convocata da Rifondazione Comunista, per la costruzione di un campo alternativo in vista delle amministrative. E poi c'è anche Angelo Dorsi, che ha convocato un'assemblea per la costruzione di un campo autonomo, Augora, che si terrà il prossimo 27 giugno, eppure lì parteciperemo. L'assemblea di Bologna a livello locale è stata partecipata da CIPAP, oltre a comitati, associazioni di area. E da notare c'erano i Verdi, o meglio, questa è bella, un gruppo che era stato appena espulso dal partito dei Verdi perché avevano rifiutato l'adesione acritica al PD del sindaco Lepore, che sul territorio si declina in maniera inaccettabile e tutto fuorché ecocompatibile o ecosostenibile. Anche Rifondazione sul territorio si muove in maniera opposta alla linea nazionale, ma per fortuna noi abbiamo autonomia territoriale, sono i livelli territoriali che definiscono di volta in volta le alleanze elettorali, per fortuna almeno questo. Tutti gli intervenuti hanno convenuto nella necessità di costruire una soggettività elettorale autonoma, però il delegato territoriale di PAP ha detto che non poteva prendere impegni fino a che non si definiva il campo indipendente a livello nazionale, quell'altra assemblea di cui vi ho detto, che si è tenuta infatti 48 ore dopo ed era partecipata da PAP con tutte le sue sigle, partiti comunisti, associazioni palestinesi, ambientalisti, compreso, questo è da sottolineare, Ultima Generazione. C'eravamo noi del CRED, c'era Arci Roma, che anche lei è in disaccordo con la linea nazionale dell'associazione sua. Qui Rifondazione non ha partecipato perché è un'assemblea nazionale, quindi di competenza dell'esecutivo nazionale, che sappiamo che invece vuole andare altrove. Poi ci sarà quella di Dorsi, che si dichiara invece lontana dai partiti e che si propone di raggruppare intellettuali e associazioni con al centro un consiglio dei saggi che non si candiderà mai, dice, e poi via via cerchi concentrici più ampi. E qua io davvero non mi spiego come possa il più grande studioso di Gramsci a rinnegare il ruolo del partito e dell'intellettuale organico allo stesso. Quindi in mezzo a queste direttrici ossimoriche, non so se esiste questo aggettivo, ci siamo tutti noi che non riusciamo a capire il perché tra compagni e compagni non si riesca a innestare una cooperazione armoniosa, e qua rubo il termine, rubo l'aggettivo a Xi Jinping, orientata al risultato, ed anzi pare che la ferocia delle critiche sia esponenziale alla vicinanza ideologica. Io non ho una risposta a tutto questo. Posso però offrire qualche considerazione, in primo luogo metodologica. Perché secondo me è chiaro che la cosa rossa, non gli voglio dare un nome, anche perché sono tutti occupati, gli altri, autonomo, indipendente. vabbè, questa cosa rossa, no? Secondo me è chiaro che deve essere guidata dai partiti e che i rapporti tra questi partiti debba essere paritario. Ma è chiaro che anche le associazioni indipendenti, soprattutto se di caratura nazionale, se di rilievo nazionale, debbano portare il loro contributo. Associazioni, che ne so, tipo l'ARCI, per esempio, che ha una sua propria soggettività nazionale che va certamente rispettata. Ma c'è però un proliferare di associazioni organiche che falsano i rapporti di forza materiali. Mi spiego. Se un partito composto da 100 persone e queste stesse 100 persone in raggruppamenti diversi formano 30 associazioni e queste 30 associazioni rispondono comunque a un unico centro, beh, non possono contare come 31 soggetti diversi, o meglio, non dovrebbero. Però è quello che normalmente succede. Questo, secondo me, è il cuore del problema metologico, metodologico, organizzativo che una cosa rossa dovrebbe affrontare e risolvere. Come ci si relaziona tra soggetti? Chi chiama un'assemblea invitando soggetti esterni a una collaborazione dovrebbe anche dare indicazioni su come pensa di approcciare la questione, quantomeno come pensa di approcciare la questione metodologica, però forse è ancora presto e forse questa è una cosa che verrà discussa in seguito. In fondo, questa qua era un'assemblea chiamata da PAP ed è giusto che se la siano preparati tra di loro. La mia impressione per ora è che se non si avvicinano altri soggetti dello stesso peso in grado di equilibrare i rapporti di forza dal punto di vista materiale, questa cosa ovviamente rischia di risolversi in una cosa PAP-centrica. E qui ovviamente c'è il primo ostacolo, perché è ovvio, è legittimo che PAP voglia fare cose per aumentare la propria egemonia nell'area e che sarebbe più che contenta di essere l'unico partito organizzato a guidare questo processo. E che forse il suo obiettivo è proprio questo, perché con Rifondazione infognata nel campo liberale di fatto sono l'unico partito e per loro è esattamente il momento di tentare di attirare e consolidare nella propria orbita tutte le associazioni e i comitati che stanno nella nostra area. Però in questo modo soltanto le associazioni organiche accetteranno di partecipare, perché o tutta l'associazione è formata da gente che la pensa esattamente allo stesso modo, oppure è difficile, no? Quindi in questo modo non si farà nessun passo avanti nella costruzione di una cosa rossa in vista delle elezioni, ma certamente questa è una cosa che servirà a consolidare e a costruire PAP. E forse è proprio questo il motivo, no? Che all'assemblea di Bologna, il motivo per cui all'assemblea di Bologna il rappresentante di PAP è stato l'unico a dirsi indisponibile alla costruzione di una cosa collettiva. Oh, sono cose legittime di partiti, non mi fraintendete, è comprensibile, è giusto che un partito organizzato in un momento in cui gli altri partiti dell'area sono assenti o divisi cerchi di imporsi a guidare il processo. Non mi sogno proprio di contestare questa cosa, anzi, credo che sia loro prerogativa legittima. Il problema è, secondo me, la trasparenza, sia del metodo sia degli obiettivi. Perché se vuoi aprire ad altri e cooperare insieme, devi essere pronto a metterti in discussione e mettere soprattutto in discussione il modo in cui si definiscono le cose insieme. Vediamo come va. Voi vi chiederete perché io abbia fatto tutto questo pippone sul metodo e non abbia toccato il merito delle assemblee nemmeno di striscio. Beh, perché sulle analisi, bene o male, ci troviamo. Anzi, direi che c'è accordo sull'interpretazione, sia sull'interpretazione che nella proposta di una soluzione, ossia c'è bisogno di una cosa rossa alternativa, indipendente, autonoma, come la vuoi chiamare tu, dall'area liberale, che possa indicare la strada verso una visione alternativa di società che abbia al centro il ripudio della guerra, la lotta all'imperialismo e al fascismo, al capitalismo, insomma, la costruzione di una società socialista. Ma se fosse questo l'obiettivo sarebbe facile, si accetta, perché semplicemente si accetta tutto ciò che non è incompatibile, si accoglie chi si aggiunge in buona fede. Se i soggetti che si avvicinano sono realmente diversi tra di loro, avranno anche linguaggi diversi, target diversi, associati e militanti con sensibilità diverse, ed è questa una ricchezza. L'unità non significa uniformità. Non è che ogni divergenza minima deve essere trattata come un tradimento. Certo vanno definiti i paletti ideologici, ma non devono risolversi in veti personali. E poi devono essere ridotti ai minimi termini. Fatto questo, chiunque abbracci l'idea deve essere benvenuto, anche se fino a ieri votava il PD. Perché per passare dall'1 al 30% bisogna fare pace con l'idea che ci sarà il 29% delle persone che fino a ieri non era seduto insieme a noi. E c'è anche un'altra cosa. Per le prossime elezioni non è che dobbiamo partire da zero, cioè non è che ogni volta ricominciamo da zero. Abbiamo l'esperienza vincente di Toscana Rossa e quella altrettanto positiva di Campagna Popolare, che vanno valorizzate. Però lo dobbiamo fare con l'intenzione di aggregare, non di segregare il campo. Vediamo ora come andrà l'assemblea del 27, quella di Dorsi, e se questa saprà trasformarsi da una chiamata alle armi dorsicentrica a un luogo di confronto ed elaborazione utile. Non mi faccio troppe illusioni. Tutte le cose che predicano lontananza dai partiti mi rendono di default sospettosa. In genere significa sempre che c'è qualche prima donna che vuole saltare direttamente in cima alla piramide senza tutte le seccature della pratica democratica e rappresentativa dei partiti. Vedete, sembra che ognuno faccia fatica a liberarsi delle spore infette della modernità capitalista, che ci hanno colonizzato in maniera profondissima la mente e infettano anche le nostre pratiche democratiche. Dobbiamo farci attenzione, dobbiamo praticare democrazia sostanziale, oltre a predicarla. Però io rimango sempre ottimista con la volontà e ritengo che l'impegno per una cosa rossa sia fondamentale e irrinunciabile. A questo punto però vi saluto, ci aggiorneremo in seguito e vi do appuntamento alla prossima volta, che sarà una prossima volta più lontana, perché questo è il mio ultimo editoriale per questa stagione. Ma non temete, torneremo con l'autunno. Dobbiamo concedere un po' di meritato riposo al nostro Beppe, che regge come Atlantide sulle sue spalle tutta la programmazione della radio, ogni giorno gratis, solo per tutti e tutte voi. Quindi, nel frattempo, ci vediamo in giro. Io vi saluto, statevi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per parlare insieme a voi di un tema che ciclicamente ritorna, e cioè la costruzione di un campo indipendente dal centro-sinistra. Sembra la quadratura del cerchio, non ne veniamo a capo. Sembriamo delle biglie in un cassetto. Ogni volta che il cassetto viene aperto o chiuso, le biglie si muovono e si scontrano e si allontanano e si raggruppano fino a raggiungere un equilibrio apparente, che verrà rotto di nuovo alla minima vibrazione esterna. Subiamo le forze esterne e a queste reagiamo, e in maniera scomposta, disorganizzata e senza strategia. Ogni volta pare che ricominciamo da capo. In queste settimane il movimento è massimo perché si avvicinano le elezioni, quelle del 2027, dico. Ci saranno le politiche, ma anche le amministrative delle grandi città, Roma, Milano, Bologna, altri 900 comuni. Allora l'area liberale si rimodella, al centro con Picierno, Calenda e Monti. Si rimodella poi a destra con Vannacci e la destra razzista, diciamo, che ha inserito una bella componente esplicitamente razzista. E a sinistra invece si consolida il campo largo. E poi c'è quello che si muove nell'area nostra, quella anticapitalista. Potere al Popolo ha convocato un'assemblea per la costruzione del campo indipendente, a cui ho partecipato con il CRED. Ho partecipato anche a un'assemblea locale a Bologna, convocata da Rifondazione Comunista, per la costruzione di un campo alternativo in vista delle amministrative. E poi c'è anche Angelo Dorsi, che ha convocato un'assemblea per la costruzione di un campo autonomo, Augora, che si terrà il prossimo 27 giugno, eppure lì parteciperemo. L'assemblea di Bologna a livello locale è stata partecipata da CIPAP, oltre a comitati, associazioni di area. E da notare c'erano i Verdi, o meglio, questa è bella, un gruppo che era stato appena espulso dal partito dei Verdi perché avevano rifiutato l'adesione acritica al PD del sindaco Lepore, che sul territorio si declina in maniera inaccettabile e tutto fuorché ecocompatibile o ecosostenibile. Anche Rifondazione sul territorio si muove in maniera opposta alla linea nazionale, ma per fortuna noi abbiamo autonomia territoriale, sono i livelli territoriali che definiscono di volta in volta le alleanze elettorali, per fortuna almeno questo. Tutti gli intervenuti hanno convenuto nella necessità di costruire una soggettività elettorale autonoma, però il delegato territoriale di PAP ha detto che non poteva prendere impegni fino a che non si definiva il campo indipendente a livello nazionale, quell'altra assemblea di cui vi ho detto, che si è tenuta infatti 48 ore dopo ed era partecipata da PAP con tutte le sue sigle, partiti comunisti, associazioni palestinesi, ambientalisti, compreso, questo è da sottolineare, Ultima Generazione. C'eravamo noi del CRED, c'era Arci Roma, che anche lei è in disaccordo con la linea nazionale dell'associazione sua. Qui Rifondazione non ha partecipato perché è un'assemblea nazionale, quindi di competenza dell'esecutivo nazionale, che sappiamo che invece vuole andare altrove. Poi ci sarà quella di Dorsi, che si dichiara invece lontana dai partiti e che si propone di raggruppare intellettuali e associazioni con al centro un consiglio dei saggi che non si candiderà mai, dice, e poi via via cerchi concentrici più ampi. E qua io davvero non mi spiego come possa il più grande studioso di Gramsci a rinnegare il ruolo del partito e dell'intellettuale organico allo stesso. Quindi in mezzo a queste direttrici ossimoriche, non so se esiste questo aggettivo, ci siamo tutti noi che non riusciamo a capire il perché tra compagni e compagni non si riesca a innestare una cooperazione armoniosa, e qua rubo il termine, rubo l'aggettivo a Xi Jinping, orientata al risultato, ed anzi pare che la ferocia delle critiche sia esponenziale alla vicinanza ideologica. Io non ho una risposta a tutto questo. Posso però offrire qualche considerazione, in primo luogo metodologica. Perché secondo me è chiaro che la cosa rossa, non gli voglio dare un nome anche perché sono tutti occupati, gli altri autonomi indipendenti, vabbè, questa cosa rossa, no? Secondo me è chiaro che deve essere guidata dai partiti e che i rapporti tra questi partiti debba essere paritario, ma è chiaro che anche le associazioni indipendenti, soprattutto se di caratura nazionale, se di rilievo nazionale, debbano portare il loro contributo, associazioni che ne so, tipo l'ARCI, per esempio, che ha una sua propria soggettività nazionale che va certamente rispettata. Ma c'è però un proliferare di associazioni organiche che falsano i rapporti di forza materiali. Mi spiego. Se un partito composto da 100 persone e queste stesse 100 persone in raggruppamenti diversi formano 30 associazioni e queste 30 associazioni rispondono comunque a un unico centro, beh, non possono contare come 31 soggetti diversi, o meglio, non dovrebbero, però è quello che normalmente succede. Questo secondo me è il cuore del problema metodologico organizzativo che una cosa rossa dovrebbe affrontare e risolvere. Come ci si relaziona tra soggetti? Chi chiama un'assemblea invitando soggetti esterni a una collaborazione dovrebbe anche dare indicazioni su come pensa di approcciare la questione, quantomeno come pensa di approcciare la questione metodologica, però forse è ancora presto e forse questa è una cosa che verrà discussa in seguito. In fondo questa qua era un'assemblea chiamata da PAP ed è giusto che se la siano preparati tra di loro. La mia impressione per ora è che se non si avvicinano altri soggetti dello stesso peso in grado di equilibrare i rapporti di forza dal punto di vista materiale, questa cosa ovviamente rischia di risolversi in una cosa PAP-centrica e qui ovviamente c'è il primo ostacolo, perché è ovvio, è legittimo che PAP voglia fare cose per aumentare la propria egemonia nell'area e che sarebbe più che contenta di essere l'unico partito organizzato a guidare questo processo e che forse il suo obiettivo è proprio questo, perché con Rifondazione infognata nel campo liberale di fatto sono l'unico partito e per loro è esattamente il momento di tentare di attirare e consolidare nella propria orbita tutte le associazioni e i comitati che stanno nella nostra area. Però in questo modo soltanto le associazioni organiche accetteranno di partecipare, perché o tutta l'associazione è formata da gente che la pensa esattamente allo stesso modo, oppure non è difficile, no? Quindi in questo modo non si farà nessun passo avanti nella costruzione di una cosa rossa in vista delle elezioni, ma certamente questa è una cosa che servirà a consolidare e a costruire PAP. E forse è proprio questo il motivo, no? Che all'assemblea di Bologna, il motivo per cui all'assemblea di Bologna il rappresentante di PAP è stato l'unico a dirsi indisponibile alla costruzione di una cosa collettiva. Oh, sono cose legittime di partiti, non mi fraintendete, è comprensibile, è giusto che un partito organizzato in un momento in cui gli altri partiti dell'area sono assenti o divisi cerchi di imporsi a guidare il processo. Non bisogna proprio di contestare questa cosa, anzi credo che sia loro prerogativa legittima. Il problema è, secondo me, la trasparenza, sia del metodo sia degli obiettivi, perché se vuoi aprire ad altri e cooperare insieme, devi essere pronto a metterti in discussione e mettere soprattutto in discussione il modo in cui si definiscono le cose insieme. Vediamo come va. Voi vi chiederete perché io abbia fatto tutto questo pippone sul metodo e non abbia toccato il merito delle assemblee nemmeno di striscio. Beh, perché sulle analisi, bene o male, ci troviamo, anzi, direi che c'è accordo sull'interpretazione, sia sull'interpretazione che nella proposta di una soluzione, ossia c'è bisogno di una cosa rossa alternativa, indipendente, autonoma, come la vuoi chiamare tu, dall'area liberale, che possa indicare la strada verso una visione alternativa di società che abbia al centro il ripudio della guerra, la lotta all'imperialismo e al fascismo, al capitalismo, insomma la costruzione di una società socialista. Ma se fosse questo l'obiettivo sarebbe facile, si accetta, perché semplicemente si accetta tutto ciò che non è incompatibile, si accoglie chi si aggiunge in buona fede, se i soggetti che si avvicinano sono realmente diversi tra di loro, avranno anche linguaggi diversi, target diversi, associati e militanti con sensibilità diverse. Ed è questa è una ricchezza. L'unità non significa uniformità. Non è che ogni divergenza minima deve essere trattata come un tradimento. Certo vanno definiti i paletti ideologici, ma non devono risolversi in veti personali. E poi devono essere ridotti ai minimi termini. Fatto questo, chiunque abbracci l'idea deve essere benvenuto, anche se fino a ieri votava il PD, perché per passare dall'1 al 30% bisogna fare pace con l'idea che ci sarà il 29% delle persone che fino a ieri non era seduto insieme a noi. E c'è anche un'altra cosa. Per le prossime elezioni non è che dobbiamo partire da zero, cioè non è che ogni volta ricominciamo da zero. Abbiamo l'esperienza vincente di Toscana Rossa e quella altrettanto positiva di Campagna Popolare che vanno valorizzate. Però lo dobbiamo fare con l'intenzione di aggregare, non di segregare il campo. Vediamo ora come andrà l'assemblea del 27, quella di Dorsi, e se questa saprà trasformarsi da una chiamata alle armi dorsicentrica a un luogo di confronto ed elaborazione utile. Non mi faccio troppe illusioni. Tutte le cose che predicano lontananza dai partiti mi rendono di default sospettosa. In genere significa sempre che c'è qualche prima donna che vuole saltare direttamente in cima alla piramide senza tutte le seccature della pratica democratica e rappresentativa dei partiti. Vedete, sembra che ognuno faccia fatica a liberarsi delle spore infette della modernità capitalista che ci hanno colonizzato in maniera profondissima la mente e infettano anche le nostre pratiche democratiche. Dobbiamo farci attenzione, dobbiamo praticare democrazia sostanziale oltre a predicarla. Però io rimango sempre ottimista con la volontà e ritengo che l'impegno per una cosa rossa sia fondamentale e irrinunciabile. A questo punto però vi saluto, ci aggiorneremo in seguito e vi do appuntamento alla prossima volta, che sarà una prossima volta più lontana, perché questo è il mio ultimo editoriale per questa stagione, ma non temete, torneremo con l'autunno. Dobbiamo concedere un po' di meritato riposo al nostro Beppe, che regge come Atlantide sulle sue spalle tutta la programmazione della radio, ogni giorno, gratis, solo per tutti e tutte voi. Quindi, nel frattempo, ci vediamo in giro. Io vi saluto, statevi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito con... Power Ranger.

che sigla di merda! E io lo ricordo nitidamente che quando uscirono i Power Rangers sulle reti Mediaset ci fu tutto un casino a scuola, perché tutti gasati con le action figures dei Power Rangers, insomma.

0: con queste due belle sigle di merda, Giuseppe G. Bianchi vi dà un saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Per Lewis Hamilton, sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso, Michael Schumacher, 30 anni dopo, sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso.
3: E allora sul circuito del Montmeló, al Gran Premio di Barcellona, vince Lewis Hamilton davanti a Russell e a Norris. Quarto Max Verstappen, quinto tempo per Piastri, poi ritiro per Leclerc e ritiro anche per Kimi Antonelli quando era secondo davanti al pilota inglese della Mercedes. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Ciao Mirko, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Buongiorno Simone Giannotta.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Mirko, io ti faccio ascoltare quello che ci hai detto tu 7 giorni fa dopo il Gran Premio di Monaco riguardo il Gran Premio di Barcellona. Vai. E ci aspettiamo da Barcellona tra 6 giorni.
4: Lo sai che mi aspetto? Ve la dico proprio palese. Innanzitutto che succede qualcosa, appunto, di quelle belle che magari vinciamo, se non altro per mettere un sacco di tappi in bocca alla gente.
3: Sì.
4: Proprio questo ce l'ho da tanto dentro, perché poi tutta sta gente che sparla senza sapere niente, appunto come non sapere di matematica, no? 25 sì. Punti a gara, siamo 76 di distacco, ne mancano 19, fate tu conti. A parte questo, io mi aspetto quello che è successo 2 anni fa ad Austin. Voi ricordate, noi non eravamo assolutamente favoriti, perché
3: sì,
4: c'erano lo Snake, che noi non eravamo buoni, c'era il discorso delle ali flessibili. A Austin la Ferrari portò l'ala anteriore flessibile, vincemmo Austin.
3: Sì, è vero.
4: E quindi mi aspetto, desidero, voglio assolutamente, deve essere così come Austin 2 anni fa, arrivare lì e strabiliare tutti, sarebbe una bella cosa. Oddio, manca ancora il motore, però con tutte le cose,
3: Mirko, insomma, diciamo che ci hai preso.
4: Sì, ci ho preso, ma a parte che era un desiderio, no? Come si dice, quando tu vuoi assolutamente come qualcosa, no? A tutti come i costi, no? perché sai, noi in Italia siamo fatti un po' strani, no? Siamo tifosi, ma tifosi strani, cioè ci piace tantissimo prenderci per il culo da solo e ci piace tantissimo, come si dice, criticarci, no?
3: Sì.
4: E questa cosa poi il bello è che la facciamo trasparire anche all'estero, quindi di conseguenza poi ci prendono in giro, certo, anche all'estero, no? E quindi è una cosa che per esempio alle altre parti non succede, cioè se fanno i DNF succede in Mercedes, succede in McLaren, non è che fanno tutte queste cose, succede da noi, sprofondo rosso, no? Tutti i peggio titoli. E mo poi ovviamente mo adesso c'è il tiro al piccione su Leclerc, eccetera, quindi siamo in questa situazione qua, per cui era un desiderio forte. Però io è dall'inizio della stagione che lo dico, questa macchina non è l'SF25, questa macchina è nata bene, c'ha i presupposti per andare bene, l'inghippo ce l'abbiamo avuto col motore, e è nato tutto dall'estate dell'anno scorso, quando poi Zimmermann e company, quelli che c'erano all'epoca, se ne sono andati perché stavano a progettare un motore, la testata di questa, e prendevano fuoco i motori. E poi hanno trovato l'alternativa, hanno trovato la soluzione facendo questo motore con la testata in acciaio che può arrivare ad altissime temperature, tanta affidabilità, però qualche cavallo in meno, però so di rincorsa, questo è un motore di rincorsa, e che tutto sommato abbiamo fatto il nostro così. Però sentivo che nell'aria c'era, cioè io l'ho detto pure ieri nel mio video, il fatto che abbiamo fatto questi risultati e questo risultato di ieri senza il motore, cioè io speriamo che quello che
3: bene. Fa
4: con l'Aduo facciano una cosa affidabile, che recuperi qualche cavallo, perché a questo punto, certo, ce la possiamo fare. E comunque Hamilton alla fine con ieri e il DNF di Antonelli, non è che stiamo distantissimi da tutte le opportunità, no.
3: è vero,
4: quindi
3: è vero.
4: Speriamo, dai.
3: Simone, Hamilton ha avuto un po' di fortuna prendendo la virtual per il ritiro di Alonso, è stato al momento giusto, anche se poi quando si è messo davanti con le bianche ha dettato il passo, era imprendibile. Tra l'altro, perdonate, ma non l'avevo ancora mai sentito nominato come Hammer Time da quando è in Ferrari, perché in realtà era molto difficile, però che bello sentire Hammer Time riferito a Hamilton in Ferrari, Simone.
5: Molto molto molto bello. Rispetto alla fortuna, tanta sfortuna Leclerc, come al solito lui entra subito il giro dopo.
3: Sì, è vero.
5: Se questo è, non lo so, manco Galimero. Sì, se c'era davanti Antonelli non so come andava, se non c'era la safety car, se non c'era la virtual, Russell lo andava sicuramente, perché stava girando come un mostro, mettila così, come lo squalo che era ai bei tempi.
3: Sì, sì, tra l'altro appunto non, poi ha finito a 30 secondi, sì, 25 anche poi dopo 30, ma insomma comunque non lo riprendevano più, Mirko.
4: Sì, io non lo so, poi là, se andava avanti senza safety car, cioè senza virtual, noi avevamo un cambio da fare ancora, un cambio come ancora. Sì. E quindi di conseguenza poi sarebbe stata una rincorsa da parte di Hamilton, però visto come ha girato, sui tempi che ha girato 1.20 e non ci arrivavano comunque Russell in quel momento, giravamo un secondo più veloci di loro,
3: sì.
4: E quindi in considerazione di questo potevamo vincere lo stesso, quindi fortuna sì, perché ci ha agevolato e non per niente poi abbiamo preso 20 secondi di distacco, perché poi tutto questo torna sempre a bomba su quando poi alla fine la gente fa i conti senza l'oste, no? Agli altri Gran Premi dice la Ferrari ha preso 30 secondi, però vedi quanto è facile quando stai davanti con aria pulita,
3: sì, cioè pure agli altri 30 secondi.
4: 20 secondi, cioè è facile, insomma, no? Voglio dire, se la macchina è buona, se tu stai in forma, se tu stai in fiducia, li fai quei 20 secondini. Adesso che dovremmo dire che c'abbiamo 20 secondi di vantaggio su Mercedes, non ce li abbiamo, certo. 20 secondi di vantaggio, però ieri è andata così, quindi sì, ci ha avvantaggiato sicuramente la safety car, la virtual safety car sicuramente è stata d'aiuto, però non lo so, col terzo pit stop poi ci avremmo avuto la rossa sul finale, penso, se quello era il ritmo li potevamo prendere, poi passarli sarebbe stato comunque complicato. C'è da dire, qua mo non so se era nel programma, nella scaletta di Gianluca, se gli ero un po' tutto, vai, che comunque è stata una gara da due Gocones infiniti, a parte queste situazioni, sì. Cioè, la gara non era entusiasmante, se vogliamo dirla tutta, quasi quasi, e mo la dico grossa, occhio, tenetevi stretti, leggetevi forte, quasi quasi rimpiango i primi Gran Premi di quei sorpassi finti, che porca miseria, cioè veramente due Gocones, cioè, siamo veramente appiattiti, almeno sì. Col DRS qualche volta tu vedevi, aprivano quelle ali, c'avevi quella percezione dell'apertura dell'ala e quella rincorsa, no? E invece adesso le ali si aprono comunque per tutti e quindi non vedi nessuna possibilità di l'overtake, non te lo fanno percepire, perché l'overtake non lo percepisci, sai che sta sotto al secondo, sai che lo può usare, ma non lo percepisci, quindi in effetti manco sai, i famosi yo-yo che dicevano a un certo punto sorpasso e risorpasso, che sapevamo che erano de batteria, sapevamo che erano brutti, però ci avevano il loro fascino, no? adesso sei appiattita di nuovo, cioè, segno che proprio effettivamente questo regolamento, a mio modo di vedere, ha dato proprio il de profundis, no? Con tutte queste modifiche. Cioè, tu prima ce l'avevi in un modo, mo ce l'hai in un altro, comunque è stata proprio una scelta sbagliata a prescindere un po' di tutto, e continuano a fare cose sbagliate. Tra l'altro, avete visto, aggiungo pure, la classifica finale è cambiata, c'è state pure penalità sempre al solito post Gran Premio, quindi
3: ormai siamo abituati.
4: Cioè, ormai la classifica, tu devi aspettare almeno 2-3 giorni per dire qual è la classifica ufficiale, una cosa...
3: È vero.
4: Comunque, ecco, per questo.
5: Comunque, ci sono stati dei sorpassi di Leclerc, anzi uno in particolare.
3: Piastri in esterno.
5: Mamma mia!
3: Fantastico.
4: Fantastico. Però no, però questo l'hanno già dimenticato, questo ricordati sempre questo su Leclerc, lui può fare miracoli, può aver portato delle macchine cancelli a pole position, può aver fatto può aver fatto vincere gare che non erano manco lontanamente in previsione, però lui se va a muro camiseria non c'è verso, deve diventare per forza una schiappa.
3: L'errore che ha fatto per cercare di fare qualcosa nelle qualifiche purtroppo lo ha penalizzato ed è partito decimo.
4: Sì, sì.
3: Sempre rimanendo a Hamilton, Simone, aveva ragione lui che aveva bisogno di sentirsi la macchina cucita su di sé. Poi mi ha colpito molto il fatto che campione, 7 volte campione del mondo, 41 anni, si è emozionato sul podio. Insomma, è stato bello anche il gesto di Antonelli che andava a complimentarsi con Lewis, dopo ne parliamo anche di quello. Ma aveva ragione lui, gli serviva una macchina cucita su se stesso proprio, e quindi dopo un anno, visto e considerato che la F25, a parte quello che era, non aveva nulla del DNA di Hamilton. Hamilton aveva bisogno di questo?
5: Secondo me è più complesso, uh-huh. Nel senso che le macchine più o meno sono quello che sono, ed Hamilton le vecchie Formula 1, quell'effetto suolo, non sembra non averle mai digerite,
3: sì,
5: a fondo, mentre con quest'altra si trova meglio. La macchina, cioè se la macchina è buona, poi un pilota se la mette che è più puntata o più sul posteriore o più sulla cosa, il discorso secondo me è che la macchina è buona,
3: sì.
5: Perché anche Leclerc, che ha uno stile completamente diverso, in realtà va forte anche lui,
3: sì.
5: Quindi non è una questione solo di cucita addosso, che forse

0: guida, soprattutto sul posteriore. Deve averci un posteriore che lo asseconda a quello che vuole lui. Ovviamente l'ingresso curva è fondamentale per tutti, però a lui gli interessa che il posteriore non gli balli, non vada a modo suo. E invece, per esempio, su questo Leclerc è al contrario. Leclerc è uno che ha bisogno del davanti puntatissimo, quindi che inserisca bene in curva, ma al dietro lo gestisce, quindi se anche gli scappa un po' a lui è una cosa che la sa gestire. Quindi questo è un punto fondamentale. La SF25 era nata male per lui e
1: Per
0: per Leclerc,
1: Leclerc, certo.
0: quindi era una macchina nata male e morta male, quindi non era, cioè, diciamo che lì si è trovato male due volte, essendo appena arrivato in scuderia e perché la macchina non era buona. L'effetto suolo non ne parliamo, è stata la sua condanna proprio. Forse sarà che si è fatto male troppo col porpoising il primo anno, lì il mal di schiena a sciatica quando scendeva dalla macchina. E probabilmente quello per lui gli sono andati in antipatia e non le ha più digerite. Sai, una cosa che pure che se te la migliorano alla fine poi dici: no, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Quindi è un po' come sti regolamenti nuovi, no? All'elettrico non ci piace, non ci piace e non ci piace, anche se l'hanno corretto. E quindi ecco, quindi penso che questa invece sia una macchina che comunque a detta sua, insomma, e mi pare che nessuno lo smentisca da questo punto di vista, è una macchina dove lui ci ha messo anche del suo da un punto di vista dei consigli sul come doveva essere. È una macchina che al di là dell'elettrico è molto simile alle macchine pre-effetto suolo, alle macchine
1: Sì,
0: precedenti, quindi
1: certo.
0: ovviamente lui di esperienza da quel punto di vista ce ne ha, anche il discorso dei freni Carbon Industry, se parliamo, cioè, però aspetta. Ho nominato Carbon Industry, però attenzione perché i
1: Attenzione
0: Brembo
1: perché
0: sono
1: tu.
0: buoni dischi, cioè, diciamolo perché
1: Attenzione
0: sennò
1: perché
0: qua
1: la
0: sembra
1: Ferrari
0: che.
1: comunque monta tutto Brembo, lo
0: Sì,
1: sottolineiamo perché, mamma mia,
2: sono i freni
1: dopo
2: Carbon
1: che l'hai
2: Industry, eh.
1: detto, dopo che l'hai detto nel video ci ho fatto caso, è vero, comunque
0: Porca
1: sono proprio
0: miseria, ma pure sto giro,
1: ci stanno
0: pure sto
1: attenti, sì,
0: weekend.
1: pure sto qui, si stanno proprio attenti, sottolineiamo che comunque Brembo fornisce tutto, è
2: L'immenso
1: soltanto le
0: Brembo.
1: pinze, soltanto i dischi sono
0: Allora,
1: carbonizzati.
0: facciamo una piccola parentesi.
1: Sì.
0: Io sono d'accordo, è un'azienda italiana, dobbiamo tutelarci, dobbiamo
1: Assolutamente.
0: rispettarla, c'è una grandissima storia, mi sta bene, però non hanno lo stesso rispetto su Ferrari quando la devono smerdare, non so se ci avete fatto caso. Non ce l'hanno lo stesso rispetto, perché se devono menà pesante lo fanno. Invece su sta cosa ci vanno proprio, no, sulle uova, attenzione, no, però attenzione, soltanto il disco, niente, la pinza e le pasticche sono ancora Brembo, per carità di Dio. Chi ve lo tocca, cioè, per carità, poi, oh, se poi Brembo mi vuole fare una bella fornitura dei freni, per carità, se la prendiamo e diciamo che sono bellissimi. Però, okay, oh, se non funziona, cioè, può starci che quella macchina con quell'impianto frenante, con quel motore, con quel drive-by-wire, quello per recupero dell'energia, vada meglio con i carbon, pazienza, oh, come
1: Sì,
0: si
1: ma
0: dice,
1: voglio dire,
0: magari.
1: il mondo del giornalismo un po' lo conosciamo, nel senso che poi l'azienda ti fa fare il video, comunque il servizio all'interno
0: Sì, sì, sì.
1: della fabbrica, ti mette a disposizione tante cose e quindi non li puoi trattare in un certo modo e quindi devi.
0: Sì, no, è una cosa che questa qua va un po' in tante direzioni, perché poi vabbè, vediamo pure, insomma, lì in televisione ci stanno tanti sponsor, no, tanti coccolamenti, sicuramente come pasta dobbiamo mangiare la Barilla, no, come
1: Certo,
0: tutte queste robe qua.
1: certo.
0: Ma pure quest'altra, anche questa roba veicolando anche il discorso Antonelli. Allora, io sono stracontento che ci abbiamo un Antonelli, pilota italiano, futuro campione, magari campione già quest'anno, non lo so. Tutto quel che qua, 19 anni, potrebbe essere anche più di Mick Schumacher come campione del mondo, no, non lo so, lo spero, me lo auguro e magari me lo auguro anche in rosso. Però io dico, ma possiamo fare ogni LFP1, LFP2 e prima della gara, ogni pausa pubblicitaria, ogni rientro e tutte le vincite d'Antonelli. Antonelli vince, minchia, ce lo stai mandando in angustia, non,
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: non posso sentire più, cioè, una cosa, sì, ok, ci piace, bello, sono contento, speriamo che vinca. Se non vince Ferrari, speriamo che vince lui.
1: Certo.
0: Però c'è, va, c'è. Che cosa? Vedi poi dopo che succede? Mo, spero di no. Vanno due o tre gare storte e dopo, boom, no? Vedi, e fai peggio perché più alto lo fai salire, più il tonfo è brutto poi dopo, no? Anche psicologico, va, gente. Quindi anche meno. C'ha ragione Toto Wolff. Siate più calmi da questo
1: Sì,
0: punto di vista. Cioè,
1: è
0: porca
1: vero.
0: miseria. Cioè, tu facci caso, guarda, se Io me lo volevo registrare.

0: registrare per farlo vedere anche nei video. Cioè, tu vedi ogni pausa pubblicitaria, sì, al rientro dalla pausa pubblicitaria, prima del Gran Premio,
1: sì,
0: boom, servizio Santonello. Che
1: prima
0: poi pure lo
1: vittoria,
0: ripetuto.
1: Seconda vittoria, sì, di Antonelli, quinta, sì, vittoria, beh, di Antonelli.
0: Mamma mia, poi ieri il karma, boom, eccola, vedi, è meglio sta a segarmi perché poi il karma
1: si ritorce contro. Allora, allora, a parte, appunto, è stato comunque bello il gesto da Antonelli di andare a complimentarsi con sì, Hamilton, nonostante immagino, no, la delusione e la rabbia per il ritiro, però devo dire un gran gesto. Secondo arrivato è stato George Russell, si è avuto una bella battaglia con Antonelli, poi è stato superato dall'italiano, anche se poi appunto si è dovuto arrendere al problema. Che dici?
2: Sverniciato, direi, come te.
1: Sì, sì. Io tra l'altro ne parlavamo durante la gara con Simone, secondo me non lo sorpassa perché non c'è motivo di rischiarla, secondo o terzo non gli cambia niente perché sono 15 e 18 punti, quindi per 3 punti non vale la pena rischiare, tra l'altro appunto essendo compagni di squadra. Invece poi ha avuto l'opportunità, si è buttato comunque, Mirko.
0: Sì, e allora lì, se ci avete fatto caso l'intervista di Toto Wolff, hanno sbagliato tutto, perché hanno lasciato il free to race quando invece forse è la cosa migliore per Mercedes, a me non me ne frega, cioè nel senso, da ferrarista facessero quello che gli pare, però lì hanno sbagliato tutto, l'ha ammesso anche Toto Wolff, dice dobbiamo rivedere la strategia perché così rischiamo di perdere, soprattutto adesso che ha detto giustamente Toto Wolff, se rifà sotto Ferrari, insomma, quindi bisogna fare attenzione perché lì non era free to race, era lascia passare Antonelli perché è più veloce,
1: sì,
0: ed era più veloce, si è visto, perché poi quando l'ha passato, poi DNF a parte, cioè quando si è spento tutto,
1: sì,
0: comunque era passato. Tra l'altro il fatto che gli si era rotta la davanti pure mi ha fatto strano, perché io continuo a non aver visto nessuna toccata, o si è rotto quando è passato sul cordolo appena l'ha sorpassato,
1: probabilmente,
0: però non c'è stato nessun, perché lui poi l'ha sorpassato a destra e l'ala
1: era rotta dall'altra parte,
0: a sinistra,
1: sì,
0: l'ala era rotta dall'altra parte, quindi mi fa strano, a meno che non c'è stato qualcosa che non abbiamo visto, qualche frame da qualche altra parte, però non credo che si sia rotta per contatto, ma più per magari qualche vibrazione. E da questo punto di vista la vibrazione è anche un altro dei problemi che a quanto pare crea problemi sulle batterie della Mercedes, sono due problemi che la mettono in croce, sono le vibrazioni e il calore, e quindi di conseguenza stavolta è toccato a Antonelli, l'altra volta in Canada era toccato a Russell, altre volte è toccato, pure qualche volta è toccato a McLaren. E quindi insomma io lì credo che abbiano sbagliato proprio strategia, dovevano dare spazio perché Antonelli era più veloce, l'ha dimostrato, l'ha sorpassato pure con certo piglio,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: in certi versi, cioè senza remore proprio, senza timore reverenziale, per certi versi lì Russell è sempre stato famoso per una difesa molto dura, ha provato a difendersi, ma ci siamo resi proprio conto della differenza in questo momento sia di stato mentale che di guida, che di prestazione, insomma ce n'aveva di più Antonio, anche se poi bisogna dire pure, mettiamoci anche questo, che comunque Antonelli aveva due giri di gomme in meno, cioè quindi era comunque, c'aveva leggermente le gomme più fresche, e visto il degrado che c'era lì e il calore sull'asfalto, anche quello potrebbe aver inciso, de poco, ma potrebbe aver inciso. E quindi insomma, ecco, quella è stata la situazione. Però sì, ieri ennesimo colpo, gli è andata bene poi a Russell che si è ritirato Antonelli, perché sennò sarebbe stato l'ennesima beffa per lui.
1: Russell, come lo troviamo a livello psicologico, Simone, secondo te? Ma dopo questa vittoria, insomma, questo secondo posto potrebbe riprendersi, oppure è in down ormai da tempo?
2: Secondo me è in down. Hamilton era il suo avversario in squadra prima, Antonelli è il suo avversario di adesso, tutti e due l'hanno suonato come un gong, poi ci ha avuto culo e ne sarà consapevole pure lui.
1: Quindi
2: un altro pilota in down secondo me è Piastri, che è proprio impalpabile tra le altre cose.
1: Piastri è stato sverniciato da
2: appunto, tutti,
1: da tutti, sì, e da Leclerc in quel sorpasso all'esterno bellissimo, ma sì, Piastri anche, mentre Norris continua ad avere un po' di progressi, di miglioramenti, però la McLaren è un po' ancora impalpabile, Mirko.
0: Sì, la McLaren non so, c'ha un po' e un po', nel senso che dà dei segnali a volte che dice che la ritorna pure McLaren, ci dà fastidio, sì. Poi però effettivamente gli manca ancora qualcosina, e considerato che c'hanno il motore Mercedes che, per quanto dicano che è inferiore a Red Bull, comunque come power unit nell'insieme è la migliore, perché insomma l'hanno dimostrato, hanno vinto 6 gare insomma precedentemente, quindi insomma ci sta che siano i migliori. Nonostante quel motore lì, hanno avuto un sacco dei disagi, un sacco dei problemi, però secondo me gli manca ancora anche qualcosa di macchina, e si è evidenziato questo anche per loro a Monaco, insomma, dove effettivamente ce l'aspettavamo più pimpante, invece non c'è. Quindi secondo me anche loro mancano qualcosa in carico aerodinamico, qualcosa sul telaio, sicuramente qualcosina in meno ce l'hanno. Pensavano di aver fatto l'azzardo col passo più corto e insomma la macchina un po' più compatta, eccetera, invece tra l'altro è strano, poi vedi anche le interpretazioni aerodinamiche, no? Tutti vanno a cercare le pance più scavate, le cose. Invece Ferrari con questo aggiornamento ultimo, non so se per via della nuova ala anteriore, che tra l'altro non so, faranno scuola anche su questo, che hanno portato l'ala anteriore, sì. Dove sotto c'è tutta una serie di deviatori che si ricordano un po' i canali Venturi sul fondo, sì, no? Sì. Quella è un'altra cosa che sicuramente verrà copiata, perché è un'innovazione pure quella. Non so se per via di quello che ha indirizzato i flussi d'aria in un altro modo, però hanno scelto una strada completamente opposta agli altri, ovvero anziché rastremare le pance, per assurdo davanti le hanno fatte più bombate.
1: Sì.
0: Quindi è una cosa strana, perché quello non dovrebbe portarti del drag, invece in qualche modo gli serve a indirizzare i flussi d'aria in qualche maniera a vantaggio di qualcos'altro, che ovviamente noi non siamo ingegneri tali per capirlo, però evidentemente, cioè, non è che sono scemi, vanno in controtendenza rispetto agli altri perché vogliono fare karakiri, insomma. No, sicuramente c'è qualcosa che hanno trovato in quel senso, in quella situazione là, e quindi rispetto agli anni passati, dove abbiamo tanto esaltato, e questo bisogna dirlo sempre grazie alla stampa, quanto sono bravi gli ingegneri di McLaren, quanto sono forti, viva Andrea Stella, viva,
1: esatto.
0: L'abbiamo mandato via, ridateci Andrea Stella, quest'anno io non vedo tutta questa esaltazione verso gli ingegneri di Maranello, dove hanno detto che dovevamo mettere la sede in Inghilterra perché gli ingegneri migliori stanno in Inghilterra, perché qui, perché lì. Io però tutta adesso, dall'inizio della stagione che stiamo facendo scuola di aerodinamica un po' a tutti, quindi sì, sinceramente io non la vedo l'esaltazione mediatica verso i ragazzi di Maranello, non ce la vedo, cioè bisognerebbe dargli merito a sti ragazzi qua,
1: sì.
0: Sicuramente comunque sì, ma McLaren sta un passo indietro, sì, per concludere,
1: sì.
2: E Piastri due passi indietro, come
1: sì, Piastri non si è più ripreso dallo scorso anno,
2: sembra non essersi ripreso.
1: Sì, sì, è vero. Allora andiamo verso il Gran Premio di Austria al Red Bull Ring, tra due settimane, insomma, quindi abbiamo tutto il tempo per carburare per goderci questa vittoria di Hamilton. Che di Leclerc che ci possiamo aspettare, nel senso anche lui è in una fase, perché è molto demotivato, no? Nel senso che è andato a muro a Monaco, è andato a muro nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, sempre per cercare qualcosa, di dare qualcosa in più alla macchina, perché gli manca qualcosa. Che sta vivendo Leclerc, Mirko?
0: Ma Leclerc non è che lo sta vivendo adesso, Leclerc è uno che purtroppo me ci rivedo tantissimo, nel senso che un po' sfigato io pure, sembra sempre che mi manca quel tantino per arrivare dove devi arrivare, o perché te manca la macchina, o perché te manca, c'è sempre un po' di sfiga, a volte non è la sfiga, cioè per esempio l'errore che ha fatto In qualifica è un errore suo stavolta, senza dubbio, però poi è figlio di tutto quell'altro che ti succede, certo. No? Perché poi dopo alla fine diciamo, allora là è successo il fatto che l'asfalto, i freni e tutte quelle altre cose lì, e sì, te ne vai a muro a Monaco a casa tua, e l'altra e hai tentato pure lì di fare la pole position e te ne sei andato a muro, cioè poi queste cose vuoi o non vuoi, anche se tu dici ma io so, io vado avanti, poi se vuoi non vuoi tu cerchi, dice adesso lo devo fare perché mi devo, visto l'ha detto pure dopo nell'intervista, nemmeno se vinco riesco a ripagare sì, gli errori sì, che ho fatto, sì. No? E quindi in qualche modo vuoi o non vuoi dentro la macchina, cioè questa cosa te la porti, no? Dici devo fare quel tanto in più, la devo mettere, oggi la devo mettere in polla a tutti i costi, no?
1: Sì.
0: Perché lo senti, perché ci sta, la macchina si vedeva che ci stava, tra l'altro bello il fatto che per una volta tanto effettivamente l'abbiamo sempre detto a prendere in giro il fatto che la Ferrari si nasconde, no? Uh-huh. E poi non era perché si nascondeva e invece stavolta si è nascosta per davvero FP1 FP2, sì. L'hanno detto, ha girato forse con 10-20 kg in più di benzina per non far vedere che c'era sto potenziale, sì. E quindi la macchina lui sapeva che c'era la possibilità di fare la pole e ha detto ce la devo mettere in pole, e ha fatto quel tanto in più che fa lui sempre, solo che come sempre quando poi metti quel tantino in più o è tutto o è niente, e stavolta è stato niente un'altra volta, solo che è a catena, no? Quando ne succedono due o tre di seguito eccetera, entri un po' in quel loop mentale dove dice mo la prossima volta quando lui andrà in pista ci avrà sempre quella cosa di dove dire adesso la devo far fatta bene, vuoi o non vuoi, cioè certo. Inevitabilmente, no? Perché anche se tu dici io resetto, ma che resetti? Tu vai in macchina e dici oh, beh, ora ho fatte due brutte, una la devo fare bene, e quindi stai sempre con quel pizzico in più di voler fare qualcosa in più, allora, solo che c'è un vantaggio,
1: sì.
0: È che Austria è una pista dove Leclerc ha bene fatto diverse stagioni
1: sì.
0: In passato. Mi ricordo poi specialmente nel 2022 con l'F175 avevamo sorpassato tre volte Verstappen, sì. Voglio dire, lì avevamo fatto un garone, ma anche altre volte, insomma, belle battaglie con Verstappen anche in altre occasioni. Quindi è una pista che lui non dovrebbe andare male, in teoria, quindi potrebbe essere l'occasione per lui di fare qualcosa di più. Quello che ho detto pure ieri, diciamo, a casa mia, diciamo, sì, è stato che se lui non inanella una serie di vittorie, di posizioni migliori a Hamilton, e Hamilton se dovesse veramente trovare comunque sempre averci un margine adeguato per lottare per il mondiale, arriverà a un punto dove si dovrà mettere a servizio, secondo me, questo l'ho detto in passato quando qualcuno si doveva mettere a servizio suo,
1: sì.
0: Lo dico stavolta, perché non dobbiamo fare gli errori degli altri, cioè le papaya rule o altre cazzate o quello che ha fatto ieri Toto Wolff, cioè se dovesse non riprendersi al fine di fare una serie di risultati positivi e rimettersi in carreggiata e magari sopra ad Hamilton come punteggio, a un certo punto si dovrà mettere a servizio a e dare una mano,
1: certo.
0: Per quest'anno deve abbozzare, che ti devo dire, cioè tra il niente e l'ottavo titolo di Hamilton io ci metto l'ottavo titolo,
1: sì,
0: di Hamilton,
1: beh, certo.
0: Mille volte, insomma,
1: vinto con la Ferrari ha un potere, un peso molto,
0: un sapore,
1: mamma mia,
0: c'ha un sapore diverso. Tu mo vabbè è un sette volte campione del mondo, non se lo dimenticherà mai nessuno, ma dovesse fare un filotto Hamilton con Ferrari praticamente diventerebbe l'Osanna del mondo, sì, della sì. Motorsport, cioè, quindi, che tra l'altro è bello il fatto strano che Schumacher riportò la Ferrari in un periodo bruttissimo della Ferrari, riportò a vincere la Ferrari in Spagna,
1: sì, è vero.
0: E qua si è riferito un po' alla stessa cosa, speriamo
1: tutti così, a sperare,
0: che
1: tutti.
0: La storia si ripete, che vero, ti devo dire.
1: È vero, tra l'altro è stato molto bello vederlo emozionarsi appunto a 41 anni dopo 7 titoli mondiali, emozionarsi sul palco, ringraziare la Ferrari come poche volte ha fatto in passato, e ecco la lacrimuccia sia sull'inno inglese ma anche sull'inno italiano, devo dire, io non me l'aspettavo da Hamilton, perché non, invece se si è improvvisamente sciolto Mirko.
0: Sì, devo dirti che mi ha fatto, cioè allora vedi, quello che diciamo sempre è che per esempio Leclerc è uno di quelli che ci fa emozionare, no? Sì. Altri non ci fanno emozionare, Russell non ci fa emozionare, cioè, Norris non ci ha fatto assolutamente emozionare, poi magari qualcuno sì perché l'avrà visto, che ne so, Pulcinella dalla situazione che vince, non lo so, però non mi ha dato quelle emozioni. No, vabbè, sarà che è Ferrari, sarà quel che vuoi, ma io ieri mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché pensavo che non avvenisse sto matrimonio. E mo, non so quanto andrà ancora bene, quello che succederà dopo. Però effettivamente almeno c'è stata, come si dice, una gioia. Cioè c'è stato, perché sembrava proprio, sai come, l'ho ricondotto, se non sarebbe avvenuto questo, un po' a quello che è stato Valentino con Ducati, no?
1: Sì.
0: Cioè tu aspetti tanto, per esempio là si aspettava tanto il pilota italiano su moto italiana, sì, e non è stato mai un matrimonio consumato quello, no?
1: Sì.
0: E quindi ci resti male. Anche questo sembrava un matrimonio che poi bisognava dar ragione a tutti che è stata solo un'operazione commerciale, che è stata solo una mossa di marketing, e invece qua, ecco, qua si è vista il perché c'è stata sta mossa, che non è soltanto marketing, che invece c'è un pilota che è stato la storia ormai della Formula 1, che arriva in Ferrari e mette la ciliegina sulla torta, la ciliegina rossa, specifichiamo.
1: Simone, che ci aspettiamo dal Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring? Tra l'altro, parlando di Red Bull, Verstappen non pervenuto, cioè nel senso ha fatto la sua garetta, è arrivato quarto, ma insomma non si è mai visto né mai inquadrato. Che ci aspettiamo dall'Austria?
2: Guarda, io mi aspetto una bella gara di Leclerc, come diceva Mirko, è una pista, io mi ricordo quell'anno che c'era il cancello Ferrari, che lui con sta macchina che non ce la faceva ha fatto quell'entrata che è curva 3, quella sopra in cima alla salita, sì. Su Perez, se non mi ricordo male, è arrivato come una saetta. Frenando non si sa dove, in un fazzoletto, cioè, è una pista che gli piace, quindi
0: il duello con Verstappen dove si sono presi a rotate, dove sì. Dopo ha detto così se corre va bene,
1: allora faccio muso. Anch'io
2: sì, è una pista che lui digerisce bene, quindi secondo me viene proprio al momento giusto, una pista che lui sente abbastanza sua, quindi mi sento ottimista.
1: Senti, invece Max, come dove lo vediamo? Dove andrà? Perché se continua così è quasi inutile. Mirko.
0: No, aspetta, scusa, non ho capito la domanda.
1: Max, dico, se continua così dove lo vediamo il prossimo anno? Perché così è...
0: Ma non è sta, lo sai che non è sta, non so più che pensare, perché se questa è la situazione in Ferrari... Secondo me Ferrari non si tocca niente, va bene.
1: Certo.
0: In McLaren, a meno che effettivamente Piastri per qualche motivo ci abbia mal di pancia, poi ieri si dicevano pure in cronaca, hanno fatto capire che forse il mal di pancia c'era più Webber che il suo manager, che quindi magari a meno che non ci sia qualche strano movimento in McLaren e voglia fare sto tentativo, sta prova ad andare in McLaren, Verstappen io non vedo altre strade. A meno che poi il disagio pure, cioè, lì sono due disagi, o quello di Piastri in McLaren o quello di Russell in Mercedes, che potrebbero aprire uno spazio dove l'unici spazi, cioè sono gli unici spazi dove potrebbe trovare lui collocazione, ma in alternativa resta là. Non credo che lasci la Formula 1 perché non so, secondo me non gli conviene neanche in sto momento. Ammesso in un concesso che lui può pure andare via un anno, farsi le sue esperienze e poi tornare un anno dopo, però sai, stanno arrivando un sacco di giovani, stanno spingendo tanto Camara, stanno spingendo tanto altri personaggi, cioè, perché poi ecco, se arriva mo, faccio una parentesina su Camara, perché noi abbiamo puntato tanto su Berman, poi arriva e spingono un sacco Camara, e a quel punto poi un domani quando effettivamente... magari che ne so, Hamilton se ne va, chi portano dentro? Berman o Camara?
1: Certo.
0: Quindi avanza, qualcuno avanza, quindi qualcuno potrebbe andare a cercarsi di sedere da qualche altra parte, quindi andare a allontanarsi dalla Formula 1 con tutti questi giovani che arrivano. Oddio, Verstappen probabilmente lo prenderebbero sempre o comunque tutti, però sai, poi trovare lo spazio giusto non è manco mai facile, Sì, sai, quindi non lo so,
1: devi
0: credo
1: trovare
0: che,
1: la
0: credo
1: macchina
0: che...
1: giusta pure, no? Perché sì, è chiaro, non lo puoi mettere su una Williams a Verstappen.
0: Ma mo parliamoci chiaro, no? A me tutto va bene, per carità di Dio, tutti so, però Sainz, so il fenomeno, so bravo, so forte, lo metti in Williams che un cesso fa pure lui, cioè non è che no. Oppure Bottas faceva le vittorie con la Mercedes, faceva i secondi posti dietro a Hamilton, era lo scudiero e comunque stava sempre lì, primo, secondo, faceva le pole, poi lo butti su una Sauber, lo butti su una Cadillac che non è più un pilota, quindi non è che Verstappen rientra, dice me ne vado su, che ne so, appunto su una Williams, su una Cadillac, se non te ne vai, devi per forza trovare una squadra forte, no? E se poi tutti i sedili sono belli e piazzati, che come fai? Non è facile. Quindi secondo me, alla conta dei fatti, tirando la linea, resterà lì dove sta. Cioè, a meno di appunto questi mal di pancia di Piastri da una parte, che poi Piastri sembrerebbe che piace a Red Bull, quindi magari uno swap lì in quel senso, o piuttosto Russell, che quanto pare non credo, secondo questa è una bufala mediatica il fatto che ci sia un contratto per Russell che sia vincolato alle prestazioni con Antonelli. Io non credo mai che avrebbero potuto accettare cioè scrive una roba del genere, te rinnoviamo solo se vai più forte di Antonelli. Non lo so, mi sembra proprio una cazzata abnorme. Sì, cioè se ne possono mettere tante sul piatto di clausole, ma questa mi sembra veramente eccessiva, insomma, anche solo pensarla, no?
1: Sì,
0: che lui dovesse andare più forte di Kimi Antonelli. Cioè, l'anno scorso Antonelli ha fatto quello che ha fatto, era il primo anno, ok, quest'anno potevi pensare a qualche vittoria, ma che loro potessero pensare che Antonelli stesse così avanti e che quindi il suo contratto fosse vincolato all'andare più forte di Antonelli, no, non ce lo vedo proprio. Quindi non lo so, però pure lì ci stanno, cioè lì svincolarsi è facile su sti contratti, per tutti, vale per tutti, anche Leclerc che ha firmato ieri. Sì. Quindi voglio dire, svincolarsi è facile, vedremo come girano, ma se non trova posto in queste due scuderie, Ferrari, secondo me Hamilton si è sposta da lì, soprattutto adesso che insomma cosa gli piace, quindi io credo che spazio per andare altrove non c'è, non c'è al momento, poi vediamo che succede.
1: È vero. Allora, siamo in chiusura, domenica 28 giugno, Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring. Mirko, riusciamo a fare la puntata intermedia il 21 con Marco?
0: Io per quello che siamo rimasti sì.
1: Okay.
0: sì.
1: quindi noi torniamo,
0: sì, cioè, ci siamo presi io mi sono preso il giorno apposta per farlo, quindi.
1: Perfetto, quindi. Lunedì 21 Team Radio, puntata speciale insieme a Marco Zanutel qua in studio, insieme a Mirko Genovesi qua in studio. Mirko, ti aspettiamo oggi pomeriggio con il debriefing su F1 come nessuno.
0: Sì, assolutamente sì, oggi soltanto debriefing pomeridiano, non faccio altro, che oggi sono impegnato in altre questioni familiari, quindi oggi soltanto debriefing post pranzo e niente, poi video giornalieri, che
1: alla spicciolata quelli, giornalaico.
0: Esatto, quando non ci sta il Gran Premio, normalmente quando c'è il Gran Premio vado tutti i giorni, quando non c'è allento un pochettino anche per non essere pressante e vede sempre la mia faccia tutti i giorni.
1: Mirko, allora noi ci vediamo qui lunedì 21 giugno insieme a Marco Zanutelli, sì. Intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie a te Gianluca, grazie Simone, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Simone, anche con te comunque ci sentiamo lunedì 21, tu sarai in collegamento, ma ti aspettiamo lunedì 21. Intanto ti ringrazio per questa puntata di Team Radio. Ciao Simone, grazie.
2: Grazie a te, ciao Gianluca.
1: Ci sentiamo lunedì 21 giugno qui su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

0: contro il logorio della vita moderna. Non solo Cristina D'Avena! Su Radio Grad sbarca Non solo Cristina D'Avena, il nuovo programma con tutte le sigle più emozionanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza millennials. Conduce Giuseppe J. Bianchi.
1: Amici e amiche, ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi, ben trovati qui su Radio Grande ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, e noi partiamo con una spada per Lady Oscar. E allora, io voglio essere chiaro, ragazzi e ragazze, sulla sessualità di Lady Oscar voglio sfatare un mito. Lady Oscar non è mica vero che si faceva Maria Antonietta. Lady Oscar era innamorata del suo amato André, quella con cui all'inizio ci fa pugni nel primo episodio, il suo amico di sempre, innamorata di lui, e alla fine si uniranno ai ribelli della rivoluzione francese e il povero André le morirà tra le braccia. Povera Lady Oscar, bisogna essere precisi con Lady Oscar, cazzo ragazze!

Allora, vi ricordate Johnny, Sabrina e Tinetta, questo triangolo amoroso in cui Johnny e Sabrina sono innamorati e Tinetta è sempre tra le balle? È quasi magia, Johnny. Cristina D'Avena, non

E le prime pugnette ve le tiravate su Sabrina o su Tinetta? Dite la verità, brutti porci schifosi. Dite la verità, che facevate queste brutte cose, vi guardavate la televisione, schifosi, non si fanno queste cose. Che fate? Schifosi, ve lo dico.

e questo Johnny aveva dei poteri telepatici, c'aveva due sorelle pure con gli amici che facevano i provoloni con le sorelle, e lui era innamorato di Sabrina, Sabrina era innamorato di lui, però Sabrina era amica di Tinetta e le dispiaceva perché a Tinetta piaceva Johnny.

Cartone per Gini, un cartone da femmine, dico io, dicevo io, dicevamo con i miei amici quando guardavamo sulle reti Mediaset sti cartoni di merda. Fiocchi di Cotone per Gini era già qualcosa di più impegnativo come cartone animato. La sigla è molto bella, ascoltatela, molto country.

0: Brano La Stella della Senna, Il Tulipano Nero. Io ce l'ho a morte con chi ha scritto la sigla di sta canzone, con Cristina D'Avena che l'ha cantata. Simone, sentiamo.
1: Una bellissima fanciulla cresciuta come figlia di fiorai combatte con la spada sotto il nome di Stella della Senna.
0: Ok.
1: Tuttavia, la giovane è del tutto ignara di essere in realtà la sorella minore della regina Maria Antonietta.
0: Me coglioni. Allora, qual è il problema qui? Perché sto incazzato? Perché qui c'è un falso storico evidente. Sentite le parole di questa canzone. Sentite, ho fatto per colpa di sta canzone una figura di merda in quarta elementare che non me la scordo più.
2: Spade lucenti, cavalli al galoppo.
0: Senti, senti.
2: Carri stridenti, qua e là qualche schioppo. Lungo la Senna c'è ormai chi combatte. Il re tentenna, ma la gente si batte. Colpi di qua.
0: Capito? Fino adesso tutto bene. Cosa accadrà? Vabbè. Bella sigla, tranquilla, un bel synth. Sentite. Il 4 luglio si arrende il bastione, il 4 luglio c'è la rivoluzione. Allora io in quarta elementare sono andato vicino alla maestra, la maestra ha detto la rivoluzione è il 14 luglio. Io dico, no maestra, non capisci un cazzo, è il 4 luglio, perché ce l'avevo sui coglioni sta maestra. E la maestra mi ha sospeso, è tutto un casino a casa con mio padre e mia madre, perché la rivoluzione era il 14 luglio.

E allora, dopo Lady Oscar e il tulipano nero, la stella della Senna, ambientate durante la Rivoluzione francese, andiamo qualche secolo prima. Ecco qui, sentite, questi gabbiani, il mare, una caravella all'orizzonte, un uomo che grida, eccolo qui, sentite, un uomo che grida a terra. Cristoforo Colombo, come dicevamo noi alle elementari, Cristoforo Colombo, l'uomo dal culo di piombo. Vai!

0: Papà gamba lunga. Allora, Judy Abbott, chi era Judy Abbott? Era un'orfanella che aveva uno sconosciuto benefattore che lei chiamava papà gamba lunga, che le pagava gli studi. E alla fine che fa Judy Abbott? Il papà gamba lunga se lo sposa. Hai capito, Judy Abbott? Hai capito?
1: Tutti abbiamo nel cuore

si lo stanno mandando ogni mattina Papà Gambalunga alle 7:30 in onda, dalle 7:30 alle 8. Molto carino come cartone animato, eh. Comunque, che sigla di merda.

Poi io faccio anche programmi serissimi, solo che la sera mi fumo un joint, capito? Un joint. Faccio queste cagate perché mi piace.

Pollyanna. Allora, Pollyanna, apriamo una parentesi. Da bambini, per fare incazzare le femminucce, cambiavamo, storpiavamo le parole di questa canzone e faceva più o meno così: Pollyanna si attacca alla colonna, impreca la Madonna, e questo non si fa. Adesso ve la faccio sentire, sentite. Pollyanna si attacca alla colonna, impreca.

Power Rangers rivoluzionarono il mercato dei giocattoli, perché tutti volevano i Power Rangers, tutti quanti. E adesso i 5 Samurai Troopers.

noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Cristina D'Avena, si intende, e concludiamo con i Super Robots, anche detti Rocky Girls, e ci ascoltiamo il grande Basinga. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata, un bacione dal

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tuo marito, non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. C'è bisogno di presentazioni?
2: Mai, mai scorderai
0: Kenny il Guerriero, 1986. Parte la puntata dedicata ai mitici anni 80.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, i prossimi festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte in Italia e all'estero, parleremo anche di padiglioni nella Biennale di Venezia, ci sarà poi una presentazione di un prossimo progetto del gruppo musicale Ex Nova e alla fine una divagazione, come al solito, su aspetti letterari, artistici e culturali. Intanto ascoltiamoci Luciano Ligabue, Vivere a Orecchio.

0: E diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21ª edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Erminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la 6ª edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Toni Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 18 al 22 giugno, a Taormina, la 16ª edizione del Festival Tao Book, con una K. La fiducia sarà il cardine, esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto e ogni inizio. Annunciati i due tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice e saggista Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Per maggiori informazioni il sito è taobook.it. Tra il 19 e 21 giugno a Crema si terrà l'ottava edizione del Festival Inchiostro in collaborazione con la Biblioteca Civica. Il programma su festivalinchiostro.it. Andiamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno si terrà la 15ª edizione di Trame Festival. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà. Ci saranno scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, tra cui Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26ª edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Iaia Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno ad Alghero si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois. Il programma su dall'altra parte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 28ª edizione del premio Ostana, scrittura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia La Talvera del poeta occitano Joan Bodon. Dal 24 al 28 giugno la 14ª edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla 5ª edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o a un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello, in programma su orbetellobookprize.it. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds like a song

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto Il tradimento, The Campus Series, The Score, di L. Kennedy. Ellie Hayes è in crisi, e dopo estenuanti tira e molla, la lunga storia con suo ragazzo è giunta al capolinea. A peggiorare le cose c'è la preoccupazione per il futuro, visto che Ellie non ha la più pallida idea di ciò che farà dopo il college. Niente panico, lei è una tipa tosta che sa reagire, anche se a modo suo. Al nono posto troviamo Comunismo, un'altra storia, di Luciano Canfora per Feltrinelli. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una questione ineludibile che richiede una lotta costante, ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. La sua storia coincide con la crisi del dominio occidentale e non si è ancora conclusa. All'ottavo posto di Serena Dandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, per Einaudi. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Col suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Dandini scrive l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento. Un'affettuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute e che ne hanno raccolto il testimone. Al settimo posto Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni per Feltrinelli. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante, imprevedibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. A strapparlo dalla copertura anonima, dietro cui si è nascosto a Brest, ci sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Al sesto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord. Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento dell'ago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire. Al quinto posto troviamo Qualcosa di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, un libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare, dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia. Al quarto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassara Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Venina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al terzo posto, di L. Kennedy, The Campus Series, però in cofanetto per Newton Compton. Un cofanetto che comprende 5 volumi: Il contratto, The Deal, Lo sbaglio, The Mistake, Il tradimento, The Score, L'imprevisto, The Goal, L'eredità, The Legacy. Al secondo posto troviamo I tramezzini di Rocco Schiavone per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera,

E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Passo da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate

si ritrova in una posizione di inferiorità. Una collega dal carattere di fuoco, l'aspettata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavich si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Pericelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dallo spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Glass Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agnetta si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agnetta è un anziano eccentrico e squilibrato. Parleremo della Biennale di Venezia in corso, dei padiglioni più interessanti, dopo Charles Aznavour e Io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano, vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della trance avanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dalla fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti dal grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo appunto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner, l'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò a più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori, fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acque e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare le influenze della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Klaus Oldenburg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam, invece, allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile, con le sue profonde sfaccettature emotive, entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now, fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Basink, l'enigmatico creazione di Bruno Zoo e le tele ambigue del pittore olandese Melle. E per finire, anche se non all'altezza di queste importanti mostre, ecco, vi segnalo una mia personale al Museo d'Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella, di fronte al Castello Forzesco, perché si trova a Milano dal 12 al 19 giugno. Una mia personale in cui, insomma, riepilogo 20 anni di carriera artistica con i miei dipinti, appunto, al Museo d'Arte e Scienza di Milano fino al 19 giugno. Parleremo della Biennale di Venezia, di alcuni padiglioni, dopo Lucio Corsi.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: io e te, tra la gente che non sogna.
1: E adesso una carrellata sulla Biennale di Venezia. Con la Biennale d'Arte di Venezia, quest'anno, come tema i minor keys. E si propone di sviluppare un ritmo per assaporare non solo le opere d'arte, ma anche la stessa esistenza. Una Biennale dalla connotazione esistenziale e intimistica. Ecco, prendiamo in rassegna alcuni padiglioni particolarmente interessanti di questa Biennale. Ecco, il padiglione della Danimarca. Protagonista della Danimarca è l'artista Maya Malu Lais, una giovane artista. La mostra di questa artista danese si confronta con recenti ricerche scientifiche che evidenziano come l'esposizione a stimoli sessuali virtuali possa aumentare in modo misurabile la motilità degli spermatozoi. Questo è molto interessante. Questo risultato offre una prospettiva sorprendente su come il consumo di immagini non influenzi solo l'immaginazione, ma addirittura la sfera biologica. E passiamo al padiglione della Germania. Enrique Naumann e Sung Thieu. Il padiglione della Germania presenta queste due artiste. Il progetto espositivo, al titolo Ruin, trasforma il padiglione Germania in uno spazio in cui strutture fisiche e sociali, ideologie tedesche e biografie si stratificano. E questa mostra, appunto, di questo padiglione tedesco ruota attorno al significato stesso di Ruin. Mentre in inglese il termine indica rovine architettoniche, la parola tedesca Ruin si riferisce allo stadio di tracollo economico, sociale e morale. Protagonista del padiglione francese è Ito Barrada, artista franco-marocchina. E l'artista propone a Venezia la sua pratica anticonformista. In questo padiglione della Francia l'artista riprende la credenza rinascimentale che vedeva gli artisti nati sotto l'influenza di Saturno, il pianeta della malinconia. Barrada riprende questa figura mitologica e la estende attraverso processi rituali e materiali. Il tema appunto della mostra è Comme Saturne, come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli. Il padiglione della Polonia ha come titolo Liquid Tongue, lingue liquide. Il progetto consiste in una installazione audio-video in cui un gruppo di artisti, performer udenti e sordi, interpreta i codici di comunicazione e i canti delle balene, sia in inglese sia nella lingua dei segni. Insomma, dalla rinascita delle culture delle balene ai tentativi contemporanei di recuperare lingue ai margini. Il padiglione della Grecia invece ha come protagonista Andreas Angelidakis. Questo artista mette l'architettura in un dialogo con le arti visive e i media digitali. Il suo lavoro si concentra su concetti di rovina e storicità, articolati attraverso narrazioni che resistono alla linearità. Angelidakis presenta l'installazione intitolata Escape Room, trasformando il padiglione greco in una moderna caverna platonica. Il padiglione dell'Austria invece ha come titolo Seaward Venice. La protagonista è Florentina Zinger, nota per le sue opere che travalicano i generi artistici e mettono in discussione le convenzioni sociopolitiche. Seaward Venice si sviluppa attraverso un'installazione e una serie di performance all'interno del padiglione, insieme a interventi site specific. Il padiglione della Gran Bretagna invece ha come protagonista Lubaina Hamid, con la mostra Predicting History, Testing Translation. Come suggerisce il titolo, appunto Predicting History, nulla nella vita è facile o perfetto, prevedere la storia è impossibile, mentre la traduzione è sempre un'approssimazione. E l'artista Hamid propone una serie di grandi dipinti a pannelli multipli dai colori sgargianti, che raffigurano ambientazioni surreali e magiche. E per finire, il padiglione della Spagna ha come protagonista Oriol Vilanova, che con Los Restos propone un intervento di grande scala all'interno del padiglione. Il progetto dà forma a una pratica artistica sviluppata in oltre due decenni e basata sulla raccolta sistematica di cartoline recuperate nei mercatini e nei negozi di seconda mano. Questo archivio personale, in continua espansione, include circuiti economici periferici e gesti quotidiani, le cartoline come sinonimo di turismo globale. Adesso ascoltiamoci Duran Duran in Ordinary World e poi il progetto musicale di un gruppo che abbiamo già intervistato, Es Nova, che parlerà della sua prossima iniziativa in corso a fine giugno all'Aquila.

0: Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.
1: L'opera visiva si muove nel tentativo di riprendere l'invisibile e tradurlo in immagini. L'occhio dell'osservatore cerca, tra la bruma onirica e alchemica di liquidi, di pigmenti, di ombre e tracce evanescenti, di ricomporre questa forma latente. La distinzione tra il maschile e il femminile non si impone mai con chiarezza. È un'apparizione che affiora, invitando lo sguardo a diventare un atto creatore. Tutto nasce dall'incontro. È quest'ultimo, infatti, a far scattare l'atto creativo, un elemento di calore che attiva il chimismo interiore, quel movimento profondo destinato a trasformarsi in sintesi e, infine, in unione. Infatti, la ragione è questa, che tale era la nostra antica natura e che noi eravamo interi. Ed è dunque la tendenza e la corsa verso la totalità che ha nome amore.
2: In musica abbiamo cercato di ricreare questo allineamento di maschile e femminile che avviene come un vero equilibrio. E nasce quando azione e ricettività collaborano tra loro. La fusione del maschile e del femminile in un unico essere è simbolo di completezza, di unità. Possiamo parlare anche di androgenia come condizione originaria psichica.
3: Und I.
0: Frammenti, opere a pezzi. Il pubblico le può ricomporre se vuole. La musica muove, gira, entra nello spazio, entra nella mente per non uscire. È il simbolo di un ritrovarsi, probabile, ipotetico, una scommessa. Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.

Care amiche e cari amici, come sempre, come di consueto, al termine di questa puntata, una mia divagazione, una riflessione a ruota libera. E parleremo di arte, di letteratura, di cultura a ruota libera. E farò riferimento alla mia recente vacanza a Napoli. Parlerò un po' di Napoli, quello che ho visto, di suggestioni mie personali che magari posso condividere con voi, essendo di origini lombardo-venete. Ecco, il mio soggiorno a Napoli è stato interessante, sicuramente stimolante, quindi Napoli vista con gli occhi di un settentrionale, diciamo così. Beh, Napoli è una città vulcanica, piena di vita, forse la città più vitale in Italia per quanto riguarda l'espressione creativa. Mi sono fatto l'idea che chi vive a Napoli, chi è di Napoli, ha un vantaggio, ha una molla in più se vuol diventare cantante, attore, musicista, artista, perché c'è questa energia vulcanica, spesso disordinata, caotica, ma che fa di Napoli una città unica nel suo genere, appunto per la sua vitalità, per la sua briosità. È una città molto incasinata, soprattutto il centro di Napoli, spacca Napoli, fa un'impressione, cioè, strana vedere questi palazzi meravigliosi del 600, del 700, appartenenti alla nobiltà, adesso abitati da persone che almeno fino a 50 anni fa, un secolo fa, erano povera gente, che appunto fanno pensare a quella commedia di De Filippo, Miseria e Nobiltà. E appunto Miseria e Nobiltà sono due poli che a Napoli trovano una integrazione, un congiungimento, visto che Napoli ha vissuto storie importanti nel Regno delle Due Sicilie, c'erano i Borboni, insomma, che davano a Napoli il senso di un regno, di uno stato vero e proprio, che dopo Cavour praticamente è andato un po' decadendo, dissolvendo. C'è questa decadenza che aleggia nel centro storico e che però lascia intuire comunque un senso di fascino, questi scorci incredibili di viuzze strette tra palazzi magnifici e spesso decadenti, che insomma ti dà l'idea di vivere in un film continuo in cui tu ti proietti in atmosfere particolari di sogno, di teatro, ma insomma sembra di vivere quasi una commedia all'aria aperta. E di Napoli mi ha colpito anche l'aspetto artistico. Io ho visitato il MADRE, Museo di Arte Contemporanea, ho visitato anche le Gallerie d'Italia, che sono gestite dal Banco di Napoli. Del Madre devo dire che, beh, insomma, la facciata era in via di rifacimento, ricostruzione. Il palazzo è un palazzo notevole con stanze enormi, ma mi ha colpito il fatto che queste opere d'arte di artisti famosi come Jeff Koons, Paolini e molti altri sono opere che sono in qualche modo dislocate in spazi enormi. A parte questa mostra permanente di grandi artisti anche contemporanei, ci sono anche mostre temporanee in spazi enormi, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che in realtà spesso il contesto in cui è collocata un'opera d'arte ha una importanza notevole, se non fondamentale, nel dare un rilievo al valore dell'opera d'arte in sé. Cioè, qualunque opera d'arte, qualunque disegno, manufatto inserito in un contesto di prestigio, in questi spazi enormi, acquista almeno a livello visivo, percettivo, un notevole valore. Insomma, e questo mi ha fatto molto riflettere che il contesto ha un effetto visivo e non solo importante nel collocare l'opera d'arte in una cornice che la rivaluti. Nell'arte contemporanea il contesto e la cornice è talmente forte che finisce quasi per prevalere sul contenuto dell'opera stessa. Ecco. Ma questa è una riflessione che faremo meglio tra qualche minuto, dopo lo stacco musicale.

0: fuoco. Dicevo come il contesto può influenzare il valore percepito di un'opera d'arte. Ma questo non vale solo per la pittura, ma vale anche per altri tipi di arte, di creatività, nel teatro, nella letteratura, per esempio. Ecco, parliamo del teatro. Immaginiamoci un personaggio di una certa commedia figurare in un contesto moderno piuttosto che in un contesto antico, in una casa piuttosto che in un palazzo. Ma anche noi stessi, se agiamo nella nostra casa piuttosto che in un luogo pubblico, piuttosto che tra amici o in un luogo che ci inquieta, in cui non ci troviamo a nostro agio, ecco, il contesto influenza noi stessi e così come influenza anche il personaggio che viene ad operare in un certo ambito teatrale e quant'altro, ecco. Ma se passiamo poi a una compagnia teatrale che agisce in un teatro rinomato piuttosto che un teatrino di parrocchia, capiamo benissimo come la stessa commedia abbia un risalto diverso. Cioè, se una commedia viene in qualche modo gestita da un personale specializzato nelle luci, nelle tecniche, nei suoni, se c'è una scenografia di un certo tipo, è chiaro che la scenografia, l'involucro, influenza anche la percezione non solo dell'opera artistica, teatrale che viene messa in scena, ma anche il valore percepito. D'altra parte, il contesto, insomma, in generale, ha un suo impatto non da poco. La cornice, diciamo l'aspetto così apparente, spesso ha più forza, più valore, se vogliamo, agli occhi del pubblico. Pensiamo per esempio nel mondo dei social, a quello che può produrre TikTok, agli effetti speciali che possono essere talmente così travolgenti, impetuosi, di impatto, da insomma generare un effetto quasi di stordimento. Cioè, conta più quasi l'effetto, almeno nei giovani penso, più l'effetto generale da questi effetti speciali che non il messaggio in sé. E io stesso vedo quando pubblico, quando posto delle immagini, dei video, quant'altro, vedo maggiore pubblico, maggiore visualizzazioni di un'immagine magari bella, per quanto banale, piuttosto che in casi in cui il contenuto testuale è più approfondito, meditato, rielaborato, però senza un grosso impatto visivo. Questo è un discorso che mi fa riflettere, mi fa pensare un po' triste appunto al decadimento a cui noi siamo in qualche modo coinvolti, in cui appunto il concetto, il contenuto finisce per essere subordinato rispetto ad aspetti esteriori, appunto di cornice e quant'altro. Bene, dopo questa riflessione a ruota libera, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Cult News.
1: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

vicenda di due aspi che, stanchi ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.

sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la ninfa dei potenti, pignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo

non conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che va.

io ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

quest qu'on fait. Bah t'as pas entendu le cri.

È il 16 giugno del 2026 e chi vi fa il benvenuto a una nuova puntata di Original Street Grooves qui a radiosonar.net e su Radio Grad è Claudio Contini, che ormai, c'è da dire, da 10 anni, ci stavo pensando proprio poco prima di iniziare la trasmissione, da 10 anni ci accompagniamo qui a Radio Sonar con della buona musica, con il sottoscritto, perché Radio Sonar esisteva già da prima, ovviamente abbiamo avuto diverse trasmissioni, ma Original Street Grooves ormai è duratura ed è sicuramente, insomma, un punto fermo, spero almeno, per chi ascolta del rap e per chi è appassionato e chi sta dentro, insomma, l'hip hop, quello fatto bene. Quindi io, ancora prima di iniziare, ringrazio tutto e tutti voi per la fiducia durante tutto questo tempo, insomma, e la costanza con la quale mi ripagate dell'impegno e della passione che ci metto nel condividere con ascoltatrici ed ascoltatori tanto buon hip hop che, come ripeto sempre, continua ad uscire in abbondanza anche appunto nel 2026, quando oramai il rap è diventato una musica iperconosciuta, la più ascoltata dai giovani e dalle giovani di praticamente tutto il mondo. Ma esistono ancora tante cose che vanno a scavare, insomma, un po' nel profondo, vanno a fare quello che una volta noi chiamavamo il digging, e che così facendo appunto si riescono a scoprire tante belle cose, insomma, con grande sostanza, con grande qualità, senza nulla togliere al mainstream. Anche questa sera avremo un paio di pezzi un po' più noti, insomma, di personaggi un po' più famosi che stanno sicuramente nel mainstream e che sono di qualità, perché ormai la qualità nell'hip hop è trasversale e dobbiamo saperla scegliere bene in tutti gli ambiti. Ecco, voglio iniziare con una bomba subito, così, un freestyle praticamente, proprio old school, senza cori, senza alcun tipo di canone discografico. Loro sono gli Hoodies, un duo newyorkese che da un paio d'anni, scoperti da Kid Capri, hanno fatto uscire diverse cose interessanti, hanno fatto uscire questo 2 minuti di praticamente versi uno dopo l'altro, senza alcun tipo, come vi dicevo, proprio di schema discografico, di schema commerciale. Il brano si chiama 9 PM at the Gallery e loro sono gli Hoodies.

0: They asking where the hoodies is, bro. We still working.
1: 9 p.m. at the gallery, loro sono gli Hoodies. Abbiamo iniziato così questa puntata di Original Street Grooves, dove avremo novità su novità e non ci fermiamo per niente tra un pezzo e l'altro stasera. Parlerò poco, li introduco e basta. Il prossimo brano è tratto da un album di un producer che si chiama Jade Dentist, Jave il Dentista. Nome così. E l'album si chiama Flossing for Smiles Volume 1. E in questo album c'è sto brano, che in realtà è un EP. E in questo album, vabbè, perché ormai EP e album sono quasi la stessa cosa. Anche quelli che vengono chiamati album durano mezz'ora, come una volta duravano gli EP. Quindi vabbè, chiamiamolo questo suo progetto. Dentro c'è questo brano che si chiama I Get a Rush, che vede la partecipazione di Planet Asia, Flea Lord, Rim the Villain e DJ Q che screccia. Ed è veramente un pezzo col flavor old school, come, anzi old school, Golden Age, mi viene a dire, come piace a noi. Jave the Dentist, yo.

Save the Dentist con Planet Asia Medallions dei Cali Agents, che ben conosciamo, Flea Lord, Dream the Villain e DJ Q agli Scratch. L'album si chiama Flossing for Smiles Volume 1, andatevelo a cercare, e andatevi a cercare tutta la produzione di Big Twins, che è un rapper che nel Queens, nello specifico a Queensbridge, è un vero e proprio mito, un punto di riferimento da tempo. Ogni tanto fa uscire cose, è rimasto sempre underground, adesso ha fatto uscire questo pezzo insieme a Eto, che si chiama Weird Love, prodotto da DJ Wool. Lui è Big Twins.

lui era Big Twins, anzi loro, perché c'era anche Eto insieme a lui, Big Twins, mito di Queensbridge, che ha rappato spesso e volentieri con i Mobb Deep. Insomma, diciamo che la sua voce bella possente è difficilmente confondibile, e la sua epica nell'ambito del rap del Queens, nella scena del Queens, è ormai da tanti anni, insomma, grandissima. È considerato un mito dell'underground newyorkese, diremmo in linea generale. Rimaniamo underground con un altro gruppo. Loro si chiamano Immaculate Mills e il brano si chiama Let Me Hold Something, e vede anche la partecipazione di Enix. Questa è un'altra bomba underground, con solo Original Street Groove. Ascoltate B.

Immaculate Mills con Enix, Let Me Hold Something, hip hop serio qui a Original Street Grooves in questa serata di tutte novità provenienti da diverse parti del mondo. Infatti adesso ci spostiamo con un volo intercontinentale che ci riporta in Francia, ci porta in Europa, con un rapper 42enne di origine marocchina che da tempo è sulla scena transalpina come uno dei più importanti. Lui si chiama Demi Portion e il nuovo pezzo, che ha un video fatto veramente molto bene, si chiama Pick Up, e ce lo andiamo ad ascoltare qui a Original Street Groove.

Direttamente dal sud della Francia, The Mi Portion con Pick Up, brano di recente uscita per questo rapper francese, appunto veterano, anche se in realtà ha 42 anni, che oramai è anche un'età giovane per molti rapper veterani, perché molti sono sopra i 50, anche a volte anche abbondantemente, però lui insomma è sulla scena da un po' di tempo e considerato da circa 20 anni, insomma, sicuramente un grandissimo talento. Siamo arrivati quindi in Europa con The Mi Portion e vi voglio far ascoltare adesso una novità che viene anche dalla scena italiana, scena italiana che è sempre molto attiva ormai, perché sappiamo che in Italia insomma il rap, l'hip hop è in grandissima voga e quando ci sono cose serie io le metto. È il caso del nuovo mixtape, che è poi una sorta di album mascherato, di Madman, rapper pugliese che ben conosciamo anche per le tante collaborazioni con Jamie Tights, rapper che si è sempre messo in luce per il suo talento lirico, per i suoi insomma incastri spesso anche piuttosto complicati. In questo suo nuovo mixtape, che è il volume 5 di MM, appunto, che sono le sue iniziali, Madman, c'è questa Posse Cut a tutto skills con Nerone, Enzi e Madman, che si chiama Pesi Massimi. Madman, Original Street Grooves, yo.

pesi massimi, collaborazione tra Madman, che ha invitato su questo pezzo tratto dal suo mixtape MM5 Neroni, Enzi e Mattman. Nerone ed Enzi avevano anche fatto un disco insieme qualche anno fa. Mattman è un rapper molto sottovalutato secondo me, e infatti dimostra lui, come tutti gli altri in questo pezzo, di saperci veramente fare al microfono. Parliamo di quattro nomi che mettono ancora il talento, l'attenzione agli incastri, alle rime e alle metafore, eccetera eccetera, al primo posto, cosa non così frequente ormai nel rap italiano. Andatevi ad ascoltare sto mixtape di Madman perché ne vale la pena, MM volume 5. Continuiamo con le novità, ci rispostiamo così di botto negli Stati Uniti. C'è un nome che ultimamente è molto prolifico e ci sta facendo apprezzare anche il suo talento al microfono e non solo quello alla produzione. Parlo di Hit Boy, è uscito con un nuovo brano che si chiama New Money ed eccolo qua, Original Street Groove. Great day.

0: figure yourself out. Like, you know, nobody comes ready, like, for success. We can anticipate it, we can want it to happen, and then when it takes place, we go, oh shit, like, we're not anticipating. When you pray for success, we're not praying for jealousy or envy, and it, you can't have it without those things coming into your life. It takes time for you to find this.
1: Sulle scene da parecchio tempo, Hit Boy nell'ultimo decennio però si è fatto notare in maniera particolare, innanzitutto per i tre album prodotti completamente da lui per Nas e poi per diverse collaborazioni con Alchemist, con i componenti della sua famiglia, perché insomma ha tirato fuori anche pezzi con il padre che si chiama Hitman, ma anche insomma con cugini vari, diciamo che è uno piuttosto attivo. Adesso ha fatto uscire questo pezzo da solo che si chiama New Money, che ha sempre questo mood molto particolare che lo configura come stile. Difficilmente si può confondere Hit Boy con qualcun altro. Adesso andiamo a sentirci invece un gruppo che da un po', devo dire, che non si faceva sentire nell'ambito della scena. Loro erano stati lanciati da Eminem, era la sua crew in realtà, diciamo tecnicamente ancora lo è. Parlo dei Detroit 12. Sono ricicciati da qualche settimana con un progetto in divenire, e c'è questo brano che vede la collaborazione al microfono di Exhibit e all'introduzione e all'outro anche di Ice-T, che viene, diciamo, omaggiato perché il titolo del pezzo è una parte di un suo storico brano che è Colors. Il brano infatti si chiama Nightmare Walking. Loro sono i D12 insieme a Exhibit e collaborazione di Ice-T.
2: Yeah. I'm a nightmare walking. D12 X to the Z. I'm a nightmare walking. Big homie Ice-T. West Coast.

0: I'm a nightmare walk. I'm a nightmare walk.
1: Nightmare Walking, Psychopath Talking, mitico pezzo Colors, quello di Ice-T, ripreso in questo caso da i D12, che chiamano a collaborare Exhibit, quindi c'è questa unione tra Detroit e la California e Los Angeles per un brano che ci ricorda un po' le atmosfere dei primi anni 90 e a noi piace così, specialmente quando le cose sono fatte bene. Visto che abbiamo parlato di D12, di Detroit, ora approfitto e mi aggancio con il prossimo brano, perché tra i protagonisti c'è uno dei più famosi rapper di Detroit, tra l'altro molto amico di Eminem, quindi anche con questo si collega ai D12. Parlo di Royce da 5'9, che in realtà, un po' come Ice-T faceva in questo brano Nightmare Walking, qui collabora soltanto al ritornello e non rappa. Il brano è infatti di Courtney Bell insieme a Benny the Butcher, si chiama Bang, ma c'è appunto Royce da 5'9 a mettere la sua voce e a esaltare il tutto. Original Studio.
2: Buddy,

0: car, just matching it. Bang. I made a mill in my sleep and I kept the shit all in my mattress. Bang. I'm why they do all the yapping. I'm at what's always happening. I make it all look immaculate. Bang, bitch, bang.
1: Courtney Bell insieme a Benny the Butcher e la voce di Royce the 5'9 come ciliegina. Il brano che ci stiamo ancora ascoltando in sottofondo si chiama Bang ed è un banger, nemmeno a farlo apposta, insomma, come spero tutti quelli che stasera ci stiamo ascoltando in questa puntata di Original Street Blues, che mette insieme un po' di novità per introdurre all'estate. Ma i pezzi che ci siamo sentiti finora effettivamente non sono così estivi, sono molto dritti, molto possenti, e ci vuole allora qualcuno che addolcisca un po' la pillola e ci faccia rilassare. E chi meglio di Larry June, forse il rapper dal flow più rilassato in questa generazione, è uscito con un nuovo brano che si chiama The Machinist. Ce lo andiamo ad ascoltare, bella novità qui a radiosonar.net e a Radiograd con Larry June.

The Machinist, il sempre prolifico e presente Larry June, che ogni tanto tira fuori qualche perla nuova, qui è, diciamo, sulla carta almeno solista, senza nomi di producers affiancati a lui o di altri rappers, come è successo anche nel recente passato, ma consegna sempre cose interessanti e non è assolutamente diverso. Con questa The Machinist che ci ha rilassato prima di giungere verso la parte finale di Original Street Grooves, infatti adesso abbiamo l'ultima novità della serata prima di chiudere con un paio di perle dal passato. L'ultima novità della serata ci porta ancora più underground, loro si chiamano Marcus Hunter.

95 c'era questo gruppo che ha fatto uscire una marea di singoli senza mai completare un album. Hanno anche partecipato ad alcuni brani dei Beatnuts, loro che insomma venivano da Washington Heights, quindi diciamo che avevano in qualche modo a che fare anche con quel giro lì. Ma comunque parlo di Rockotics, un duo veramente potente che a me facevano impazzire. Avevo praticamente tutti i loro singoli, che avevano due, spesso anche tre brani addirittura, quindi poi mettendoli tutti insieme su cassetta mi ero quasi creato un loro album fittizio, perché non era un album vero e proprio, non era mai uscito un album, però c'erano tutti questi singoli che messi insieme erano arrivati a 12, 13, anche 14 canzoni, e c'erano anche pezzi che si sono trovati poi più avanti grazie alla presenza di internet, che non avevano visto la luce. E uno di questi è quello che vi voglio far ascoltare stasera, mai uscito su vinile, si chiama New York Style, loro sono i Rockotics.

New York Style, il titolo non poteva spiegare meglio la natura di sto brano. Loro sono i Raw Katex, duo storico dell'underground newyorkese degli anni 90. Questo era un pezzo che non ha mai visto la luce a livello discografico, ma che ora possiamo trovare su internet. Sicuramente le loro vicende discografiche non sono state fortunate, perché come vi dicevo prima non sono mai riusciti a completare un album, ma esiste tanta musica proveniente da questo duo, tutta più o meno concentrata a metà degli anni 90, ma vale la pena recuperarla, perché come vi dicevo prima, se mettete tutti i brani insieme vi esce fuori un gran disco, perché sono tutti pezzi incredibili. Oh, adesso andiamo a chiudere, la puntata, appunto, di novità assolute dopo i Raw Katex, che però appunto ci hanno fatto fare un salto nel passato. Ne facciamo un altro ancora più indietro, perché andiamo negli anni 70, nello specifico nel 1976, perché dobbiamo omaggiare un grandissimo musicista che ahimè ci ha lasciato lo scorso 31 maggio all'età di 75 anni. Parlo di Dexter Wenzel, nato a Philadelphia nel 50, è stato un grandissimo musicista a tutti i livelli, perché è sicuramente noto per la sua capacità di composizione, ma è stato anche un tastierista, è stato un compositore, appunto è stato un conduttore, un direttore d'orchestra e anche cantante all'occorrenza. I suoi album sono stati album seminali per quanto riguarda la fusione del jazz con l'R&B, il funk e in qualche modo anche la musica cosmica, perché poi il primo album, ma non solo, era proprio dedicato in qualche modo al mondo alieno, infatti si chiamava Life on Mars, del 1976, ma anche i, diciamo, gli album successivi, per esempio quello del 78 si chiamava Voyager, che è un riferimento alle navicelle spaziali. Insomma, diciamo che ha sempre avuto una visione molto ampia del mondo e anche dell'altro mondo, in qualche modo. Grandissimo nome che ha influenzato tantissimi musicisti, sia nell'ambito del jazz stesso, ma anche nell'ambito attuale. Ad esempio Jamiroquai ha sempre J.K. di Jamiroquai ha sempre citato Dexter Wenzel come grandissima ispirazione. Insomma, è un nome da andare a riscoprire, e io adesso vi faccio sentire un brano che è tratto dal suo primo album, appunto Life on Mars del 76, che si chiama Theme from the Planets, con il quale andiamo a chiudere la puntata. Quindi grazie ancora a tutte e tutti voi per l'ascolto e per il supporto. Vi ricordo che tutte le puntate di Original Street Grooves le potete trovare nella sezione podcast dell'app di radiosonar.net per poterle ascoltare in qualsiasi momento. E con noi invece, per quanto riguarda la puntata nuova fresca, ci troviamo il martedì alle 18:30.

Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono, la città rimane al buio, si accende l'anima, un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi, in questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Adesso ha parlato con quel serio dell'amore.

0: C'è mia figlia, l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno. Ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi e quante corali scarsi. Quando ogni ragazzo Duna, ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà, che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere. Chiuso nella stanza, la speranza è che ti passi pure. Non passa giorno che ti vedo di stesso la...

0: Antipate.
1: Una città con tante luci, automobili, quante emozioni, tutte apposta per noi. Un attico e un giardino e da là, tra monti e palpiti, tutto questo io non te lo darò mai.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Tu vivo come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Radio Libro. I libri alla radio.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi siamo qua per la nostra rubrica Radiolibro e presentiamo il libro Pietre senza popolo, pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale, edito dall'Antidiplomatico. Abbiamo con noi l'autrice Angela Fais. Angela è dottoressa in psicologia, laureata in filosofia, scrive per l'Antidiplomatico nella rubrica Cultura e Resistenza, collabora con la rivista Futura Società, fa parte del comitato scientifico della rivista di prossima uscita di MD, del Centro Studi Nazionale Domenico Lo Surdo. Ciao Angela, benvenuta.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: E non so se vuoi far vedere la copertina bellissima del tuo libro, io ce l'ho qui, ma verrebbe a specchio per com'è il mio collegamento, non so dirti.
1: Eccoci qui. Eccola.
0: Ecco, questo è il libro con la prefazione, tra l'altro, di Alessandro Volpi. L'asse portante di questo libro è l'effetto delle politiche neoliberiste sulle città italiane, in particolare Palermo, dove Angela vive. Tu, Angela, scrivi che queste politiche basate sul profitto hanno, usi il termine profanato, hanno profanato le città. Sul piano materiale e sul piano immateriale. Mi è piaciuta particolarmente la citazione che hai fatto di Italo Calvino, che dice: D'una città non godi le sette o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Ecco, questa è l'essenza della città e tu parli di una profanazione. Puoi spiegarci meglio cosa intendi dire?
1: Sì, allora, inizierei diciamo col fare una premessa. Le città, una premessa che appunto anche colloca un po' il nostro discorso in un contesto storico, perché le città non sono degli esseri a sé stanti, ecco, sono in realtà il cuore pulsante del capitalismo, sono proprio dei terreni di caccia appunto in cui gli investitori, speculatori investono capitali per generare altri capitali. Quindi quando si parla di città neoliberista dobbiamo tenere in conto questo, che è proprio l'espressione del nostro sistema economico. C'è un geografo urbano, un gigante, David Harvey, dice proprio questo, che la città è il fulcro dell'economia, addirittura il simbolo catalizzatore dell'ideologia neoliberale, e sono proprio le città al centro di questo sistema e al centro delle strategie degli investitori per far sì che possano accumulare sempre più ricchezza. Ora, queste strategie sono appunto centrali perché sono quelle che decidono il destino delle città. Quindi, se un'area deve essere abbandonata al degrado o essere rilanciata con queste riqualificazioni, con la rigenerazione urbana, dipende da queste strategie. È ovvio che sono strategie che innescano la famosa rigenerazione, che altro non è che una meccanica di appropriazione borghese, diremmo, perché che avviene in varie tappe. Allora, sicuramente c'è una tappa iniziale, cioè parte da qui, quartieri degradati e in cui vengono fatti degli investimenti, e queste aree quindi subiscono degli interventi di recupero. Un recupero appunto che non è solo, e questo è importante, non è solo un recupero dal punto di vista architettonico, edilizio, ma è anche un recupero culturale. Questo attrae nuovi residenti e di conseguenza i vecchi abitanti, andando incontro, perché i prezzi aumentano nel momento in cui il valore degli immobili anche sale, i vecchi abitanti vengono espulsi. Ora, c'era addirittura uno studio che il CNR ha fatto con la Normale di Pisa e le università di Oxford e Bari. Io non credo molto di qua, cioè, nel senso, non ho molta fiducia in questi studi. Hanno messo a punto un modello matematico per analizzare i flussi alla base della gentrificazione, che spesso si rivelano fallaci, però dico, se dovessimo darlo per buono, visto che chi l'ha portato avanti, cioè parliamo dell'Università di Oxford, del CNR, quindi se dovessimo darlo per buono, hanno visto che basta persino lo spostamento di una percentuale minima, anche solo il 5% di residenti molto ricchi che si spostano per innescare una esclusione proprio inarrestabile dei ceti meno delle persone meno abbienti. Ora, io parlo in generale di città perché anche se il caso studio è vero è Palermo, però è un discorso che riguarda ogni città. Come dice Harvey, appunto, ogni città occidentale è neoliberale, però ciascuna lo è a modo suo. Quindi Palermo, Londra, Roma, Amsterdam, tutte le città, insomma, dell'Occidente europeo, sono tutte città molto diverse tra loro, ma tutte neoliberali, accomunate, diciamo, nel loro destino da programmi identici, programmi politici identici emanati e voluti dall'Unione Europea, che cioè già da subito, da nascente Unione Europea, che si impegna subito affinché le città appunto avessero quel ruolo che abbiamo detto prima. Quindi Palermo, come appunto anche altre città italiane, a Palermo tutto inizia con un progetto, ne parlo nel libro, un progetto urban. Quindi Palermo, altre città con Urban 1, poi Urban 2 e di seguito tanti altri progetti tuttora esistenti, progetti che puntano al rilancio di aree degradate, di aree svantaggiate, quindi fondamentalmente si rilanciano i centri storici, ecco, lasciando indietro tutto il resto. Quindi per quanto riguarda invece la cosa che mi chiedevi, questo distinguo fondamentale tra aspetto della città, un aspetto materiale e aspetto immateriale, e queste politiche lavorano su entrambi i fronti, quindi non sono interessate queste politiche soltanto a ristrutturazioni edili, mattoni, palazzi, assolutamente, anzi c'è forse un interesse maggiore verso la dimensione immateriale. Perché, qua è il caso di ricordarlo, il neoliberismo non è solo una dottrina economica, ma è soprattutto un progetto di vita sociale, quindi punta a un cambiamento della città, a cambiare la percezione che noi abbiamo di essa. Quindi cambiamento antropologico è sicuramente un obiettivo, non è un incidente di percorso, ecco. Si pretende di imporre un nuovo cambio di visione, un cambio di visione radicale della città. Non so se ho sufficientemente risposto, dimmi tu.
0: Sì, assolutamente esauriente, chiara. In questa trasformazione antropologica, appunto, che avviene nella città neoliberale, che scaturisce da questa turistificazione sfrenata, Il ruolo del cittadino come cambia? Perché c'è un impatto diretto, immagino, anche sul diritto all'abitare, con il fatto che la città diventa più turistica. Quindi il ruolo del cittadino cambia profondamente. Ecco, spiegaci questo aspetto.
1: Sì, cambia radicalmente il ruolo, lo status proprio del cittadino. Allora, innanzitutto dobbiamo tener conto del fatto che nella città neoliberale ciò che la governa è una logica di mercato, quindi non più una logica distributiva che ancora prevaleva nel modello precedente, il modello fordista, quindi all'interno di un sistema keynesiano. Adesso il cittadino è soltanto considerato quasi soltanto un segmento merceologico. Questa è una citazione della professoressa Bonora, che è una geografa urbana a Bologna. Quindi segmento merceologico in un contesto in cui a prevalere è una logica di mercato. Quindi viene meno sicuramente il concetto di cittadino, la tutela dei suoi diritti, non si pensa più a servizi, ma tutta l'esperienza urbana è sempre fatta all'insegna del valore. Quindi si perde quella dimensione politica che consente la costruzione di comunità, perché i cittadini diventano consumatori. rispetto quindi in un ambiente del tutto diverso rispetto al contesto politico precedente, perché cosa succede nella città neoliberale rispetto al modello di città in auge precedentemente? Noi sappiamo che siamo andati incontro a una deindustrializzazione e di conseguenza deindustrializzazione e una delocalizzazione. Ora, questo cosa comporta? Che la città non è più un luogo produttivo, un luogo in cui a prevalere il comparto industriale o manifatturiero, bensì subisce la città una riconversione forzata verso il settore turistico, diventa quindi un luogo di flussi e di consumo. Attenzione, dico, nella fattispecie Palermo non è mai stata una città a forte vocazione industriale, perché già dobbiamo dire che precedentemente a questo periodo cui ci riferiamo del neoliberismo, già il fascismo diede ha inferto un colpo forte, perché è responsabile un po' della deindustrializzazione di tutto il sud, ma soprattutto della Sicilia. E quindi, ma il colpo di grazia, diciamo, l'ho avuto la Sicilia con questo processo di ristrutturazione in chiave neoliberale, per cui si è assistito proprio allo smantellamento di tutte le attività manifatturiere industriali, e appunto la città subisce una riconversione forzata. C'erano molto una realtà molto forte, quella dei cantieri navali a Palermo, ma anche altre realtà oggi o sparite o appunto, come nel caso dei cantieri, completamente ridimensionate. Quindi cosa succede? Che va configurandosi quindi una città, quasi una città privata, cioè intervenendo questo tipo di politiche che puntano alla riqualificazione di alcune aree e alla rigenerazione urbana, si vanno creando delle zone, quelle già riqualificate e rigenerate, che Harvey definisce quasi i ghetti dei ricchi, cioè anche a Palermo, ma non credo solo a Palermo, capita di trovarsi in queste zone, poi giri l'angolo e ti ritrovi invece, sembra di stare in un altro mondo, cioè una zona totalmente abbandonata all'interno ancora del centro storico, una zona totalmente votata al degrado. Questo perché magari non rientra ancora in quel progetto di rigenerazione che è al centro. Questi progetti e poi sono al centro appunto delle strategie di investimento. Quindi cosa succede? In questo contesto qui, ed ecco che portiamo, diciamo, facciamo emergere il tema dell'emergenza abitativa. In un contesto del genere, dove ha appunto a dominare la logica di mercato e l'esperienza urbana è tutta fatta all'insegna del valore, la casa nella città neoliberale diventa proprio il perno di tutte le ingiustizie sociali, quindi passa da valore d'uso a valore di scambio. Perché grazie alla rigenerazione, quindi grazie alla al processo della gentrificazione, no? E cosa succede? Si comprano case a prezzi irrisori, poi l'area viene riqualificata, i prezzi comunque salgono alle stelle. Ecco che quindi possiamo dire sicuramente che la gentrificazione non è una delle tante forme di trasformazioni urbane che riscontriamo in un contesto neoliberale, ma è proprio un processo economico e politico che crea, che produce spazi urbani di disuguali. Ha quindi in sé una struttura di classe, non possiamo negarlo, perché poi la città resta in mano ai ceti più facoltosi, e chi non riesce non ha mezzi economici per poter fare fronte a caro vita esce, va via dalla città. Quindi c'è una visione di classe, una visione della città sicuramente classista, molto aggressiva, e quindi è l'altra cosa che va sottolineata, è che quando si parla di gentrificazione, rigenerazione, si pensa che questi processi rilevino soprattutto per le aree interessate, quindi magari il centro storico, ma in realtà sono dei veri e propri dispositivi che producono periferie, perché chi non riesce più a stare in città è costretto ad andare fuori, ok? Quindi possiamo dirlo che chi esce, escono i poveri e anche, ahimè, le frange più periferiche di quel ceto medio che il neoliberismo ha proletarizzato e sta continuando a proletarizzare, ecco.
0: Un altro tema che affronti, legato anche a questi aspetti di zone di degrado, no, nelle città, è il tema della sicurezza. Nel libro parli della violenza urbana, delle sue cause e del modo in cui viene affrontata, no, con quali tipo di politiche e come si collega, insomma, al tuo discorso generale e culturale sulla città.
1: Allora sì, ne parlo, il problema della sicurezza che è relativo sia alle periferie ma anche al centro storico, perché lo leggiamo purtroppo sistematicamente, periodicamente sui giornali, nelle aree centrali, no? Le zone della movida spesso purtroppo sono teatro di fatti, non so, sparatori, accoltellamenti. A Palermo negli ultimi anni questo è molto frequente, quindi se tu ogni fine settimana hai questo, purtroppo va incontro a eventi nefasti di questo tipo, sparatori, accoltellamenti, risse, allora c'è sicuramente un problema, un disagio sociale. Ora, finora l'unica risposta che il governo è stato in grado, il governo e lo Stato quindi sono stati in grado di dare, è quella di carattere securitario, di carattere repressivo. E sicuramente in questi ultimi decenni abbiamo assistito proprio a un inasprimento delle pene, no? Per i reati penali, tanto si parla addirittura di neoliberismo penale. E oltre al fatto

0: Tu non so se
1: Fantastica. Molto inquietante anche questo aspetto.
0: all'ultimo piano, tra l'altro. Dicevo, queste misure, tra l'altro, se prese da sole, sono inefficaci e anche fallimentari, perché senza essere inserite in un programma culturale di fondo, non senza un'altra visione politica che vi faccia da cornice, e non, dico, non possono che andare a fallire, però c'è anche da dire che perché lo Stato, il governo propongono solo questo genere di soluzioni, tra virgolette. Allora, la governance neoliberale è caratterizzata, lo sappiamo, da tutta una serie di ritirate istituzionali, quindi smantellamento dei precedenti programmi. Ancora nel sistema keynesiano la casa era un diritto, o comunque si costruivano ancora case popolari, adesso questo non avviene. Poi demolizione progressiva del welfare, privatizzazioni, tutto questo scarica poi costi sui cittadini, si scaricano i costi sui cittadini e, secondo il sociologo Vacant, sono tutte forme che il sistema esercita di violenza dall'alto. Quindi questa violenza dall'alto non fa altro che produrre nuove marginalità. Lui parla proprio vacanze dei reietti della città. Quindi siamo perfettamente dentro a un discorso di classe, ecco, possiamo sicuramente affermare questo. Penso, insomma, tutti questi cambiamenti poi portano a una polarizzazione di classe che si trasforma in quella che Saskia Sassen chiamava dualizzazione fisica delle città, cioè i ghetti dei ricchi e le periferie. Periferie intese non solo come aree che magari stanno fuori dal raccordo o dalla circonvallazione, ma anche quelle aree intorno alle quali il sistema non porta più servizi. Ecco, quindi conosciamo un po' poi le situazioni che si innescano, quali sono. Quartieri degradati, nei quartieri più degradati, che sono dinamiche tipiche appunto delle aree ancora non delle aree abbandonate, in cui tra famiglie più povere e anche famiglie immigrate si va a innescare quella competizione per l'accesso alle risorse. Quindi in questo senso, risorse che già sono scarse nelle periferie, quindi in questo senso la gentrification, la rigenerazione urbana non fanno altro che approfondire e acuire le disuguaglianze della città e tra i cittadini, ecco.
1: Certo,
0: Questo direi.
1: assolutamente lo constatiamo sulla nostra pelle. Ecco, il tuo libro, come dice anche nella prefazione Alessandro Volpi, però rilevando tutte queste problematiche che hai molto bene spiegato, non si conclude con la rassegnazione, no? Quindi cioè, ho apprezzato particolarmente che il capitolo finale, intitolato Resistenza, sia una sorta di che fare, cioè dia anche uno spunto a come poter affrontare questi problemi, un input alle possibili lotte e soluzioni. Ecco, quindi ti chiederei in chiusura di intervista di parlarci di questo, in modo che ci salutiamo anche con una speranza e un impegno.
0: Allora, sì, allora, noi abbiamo già detto che appunto il neoliberismo è prima di tutto un progetto di vita, un progetto sociale che punta al cambiamento antropologico della percezione della città e che vuole determinare proprio il cambiamento dello status del cittadino, da cittadini alla transizione. Qui si punta da cittadino a city users. Ora, questo cambiamento appunto non è un incidente di percorso, ma si impone, si vuole, è un cambio di visione. Ora, mi piace qua diciamo, citare Michel Foucault, quando dice il potere non è una cosa, non si impone dall'alto, e là dove c'è potere c'è resistenza. Quindi, cosa intende dire? se, intanto, se il potere fosse solo forza, solo violenza,

0: violenza sarebbe appunto una mera forma di repressione. Invece il potere si articola e si insinua anche appunto nella quotidianità e produce comportamenti, condizionamenti, produce sapere, quindi si fa discorso. Quindi quando dico il potere si fa discorso, mi riferisco, faccio proprio un esempio molto, insomma, quotidiano, possiamo toccare con mano. Riguardo per esempio al matrimonio di Dua Lipa che è successo, è venuto a Palermo qualche giorno fa, cosa dicono non solo i politici, ma ora lo dicono, lo ripetono questi cittadini come se fosse un mantra. Il matrimonio porterà turismo, porterà soldi, porterà visibilità. Questo è un po' un discorso che anche si fa, no? Turismo porta soldi. Ecco, questo è il discorso del potere, però noi dobbiamo riuscire a smascherarlo e a decostruire il discorso del potere che è poi, no, intessuto grazie alla propaganda, quindi grazie al lavoro dei giornali, del mainstream. Quindi come si decostruisce? Sicuramente iniziando a prendere coscienza del fatto che il neoliberismo non è l'unica soluzione possibile, come invece è sempre propinato, né tantomeno è la migliore. E poi con pratiche quotidiane, quindi ritornare, io per esempio oggi andrò a un'assemblea cittadina contro il taglio degli alberi, quindi si deve un po' tornare alle assemblee, ai comitati di quartiere, costruire quei legami che nella città oggi si sono persi, no? Un po' salire in agorà, ecco, tornare alla polis. Penso che questo sia un compito, ecco, che ognuno di noi si deve porre, ecco, tornare a praticare la politica.
1: Grazie, sì. Tra l'altro aggiungo solo come postilla che nel libro ci sono anche esempi concreti di queste forme di resistenza.
0: Sì, gli artigiani, ho riportato alcune storie di artigiani che appunto eroicamente resistono alla turistificazione selvaggia del centro storico, e che vedi veramente delle cose, cioè stradine dove il suolo pubblico non esiste più perché è tutto occupato dalla tavolinizzazione, e poi magari tante stradine così, e poi magari a un numero civico, una botteguccia che non è un ristorante, non è un dehors, è semplicemente la bottega di un artigiano, e lo trovi magari lì a lavorare. Ecco, queste sono veramente, ho voluto riportarle queste storie perché secondo me dobbiamo un po' ripartire, ecco, da lì, da realtà che sono realmente produttive, ecco, di ricchezza, non
1: Sì, infatti
0: solo
1: era.
0: materiale ma anche culturale, ecco, perché
1: Certo.
0: c'è un recupero anche per molte di queste attività, recuperano la tradizione, la cultura materiale di un popolo, ecco.
1: Sì, no, infatti è un aspetto che sicuramente è molto interessante questa parte anche finale sugli esempi. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e averci spiegato così esaurientemente i temi che hai affrontato nel tuo libro in modo anche molto fattuale e spero insomma che ci saranno altre occasioni di parlare di questo tema che non è molto affrontato ma invece è molto importante. Quindi saluto anche i nostri radioascoltatori, radioascoltatrici e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radiolibro, che probabilmente però sarà dopo la pausa estiva. Quindi auguro una buona estate a tutti, che sia un'estate comunque di lotta. Ciao
0: Grazie
1: Angela.
0: Adriana, grazie a te, saluti a tutti.
2: Radiolibro. I libri alla radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ci fidiamo sempre meno degli sconosciuti, delle istituzioni, talvolta degli amici e qualche volta anche delle persone che amiamo. Tradimenti, delusioni, promesse non mantenute. Ma quand'è che abbiamo smesso di fidarci degli altri? Il mondo è cambiato o siamo cambiati noi? Oggi ne parliamo nel nostro programma 120 chicchi di musica, insieme ai nostri ospiti, tra noi speaker e leggendo i vostri messaggi. Benvenuti nei 120 chicchi di musica. E adesso, sigla! 120 chicchi di musica, il programma che accende la tua settimana.
2: Va ora in onda 120 chicchi di musica, programma di intrattenimento e informazione musicale. Buon ascolto e buon divertimento.

0: Yo, 120 chicchi di musica, lunedì 8 giugno, bellissime giornate, temperatura, diffusione qui nel nostro bucciattolo
1: alla grande,
0: dalla quale noi trasmettiamo.
1: Sono ancora 35 gradi.
0: Sono ancora 35
1: ragazzi.
0: Andrea Girato.
1: Oh, ma ci abbiamo anche Chicco Fanzecco.
0: Ma prima, di presentarvi la nostra speaker, volevo salutare tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando attraverso i social, vari social, e permettermi se mando a quel paese ancora TikTok. Perché TikTok ci sta facendo uno scherzo stranissimo. Dice: consumare le sostanze rappresentate in questa live potrebbe arrecare danni alla tua salute. Io adesso non capisco quale droga si sia preso.
1: Forse
0: chi
1: l'aria
0: gestisce,
1: che respiriamo.
0: Magari
1: non
0: chi gestisce
1: a capire.
0: TikTok, ma sicuramente fa più danni quello. Ok? Signore e signori, c'è lei, Viviana Marino. Ciao Vivi, benvenuta.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti gli amici del web, ben ritrovati. Siamo pronti per partire con questa nuova puntata piena di musica, divertimento e non solo.
1: Vediamo di che trattasi quest'oggi.
0: Oggi abbiamo
1: quattro ospiti. Aspetta.
0: Hai ragione, perdona se ho osato.
1: Cosa ho trovato?
0: Okay. Osa tu.
1: Cosa ho trovato?
0: Secondo me due lettere.
1: Sì, questa è una S
0: e
1: poi
0: G. E quindi?
3: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Ecco cosa
0: System
1: voleva dire.
0: System Gomme, il nostro main sponsor a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5, 346 50 11 775. Chiedeteli Paolo, ditegli. Guarda che tuo cognato ci ha dato il numero. Che sono io, dato il numero, sconto
1: numero.
0: Certo, sicuro, sicurissimo. Chiedete di Paolo, d'accordo?
1: Ok, o seguite anche
0: le GVI?
1: Sì, lo stormo di
0: GVI, come volanti identificate.
1: Esatto.
0: In via Trincea delle Frasche, zona Piazza San Michele.
1: Benissimo.
0: In quella zona
1: siamo,
0: lì. Ok, è una traversina uscita.
1: E non sgommate come le mettete le nuove.
0: Non rovinatele subito, anche perché le gomme onestamente incominciano a costare un pochino,
1: anche, esatto.
0: Soprattto su certi autoveicoli. Bene. Si parte.
1: Abbiamo anche degli ospiti oggi.
0: Anzi, con la lista ospiti.
1: A profusione, perché ricordiamo che quest'oggi doveva esserci anche il nostro chef.
0: Ma oggi no.
1: Non chef.
0: Direzione artistica permettendo, riprenderemo a settembre anche con chef Vincenzo Miele. Bene,
1: quindi,
0: per la lista ospiti che facciamo?
1: Non lo so.
0: Lo chiediamo a Vivi.
1: Non so, Vivi, ne sai qualcosa?
0: Dai, Vivi.
2: Eccomi. Questa sera saranno con noi tanti ospiti e ve li svelo subito. Avremo Massimo Rusi, cantante e chitarrista della band I Tutto Tace. Poi Sandro Serangeli, in arte Serangel, musicista e non solo, anche attore. Daniela Spalletta e Stefania Tallini, un duo e Wuthering Tail, la rock metal band, e a rappresentarla sarà Daniele,
1: che avremo qui in finale,
0: sì,
1: del
0: diciamo
1: nostro...
0: verso le 23:30, suppongo, intorno a quell'orario,
1: e noi chiudiamo alle 24 o 00 anche.
0: E 05. Salutiamo ancora TikTok che mi sta stracannando. Comunque,
1: cosa abbiamo, sostanze rappresentate?
0: Sì, cosa vuoi che ci sia? Marmellata, testa.
1: Sostanze.
0: Bene. Attenzione, oggi. Tema della puntata. Andrea, me lo dici tu?
1: Sì. Vado. Olè, quando abbiamo
0: smesso
1: di fidarci degli altri? La domanda.
0: Quando abbiamo smesso
1: di fidarci degli altri?
0: Ne parleremo più avanti nei discorrendo, parleremo anche con attraverso i vostri messaggi che devono raggiungerci al 351-844-2905. Come al solito, vi chiedo, se possibile, andateci anche durante la puntata, perché capisco l'orario, però va benissimo.
1: Certo.
0: D'accordo. Ma in pre-puntata ce ne mandate veramente tanti.
1: Perché la questione è questa, che vogliono riascoltarsi, che vogliono ascoltare.
0: È per quello, certo, per quello. Stanno, vabbè, dai, ci sta.
1: Brano,
0: proposta musicale della settimana, è la prima, Anastasia Anymore, feature Sakuna. Il titolo è, vediamo se me lo ricordo, io giuro non me lo ricordo, eccolo
1: tu,
0: qui.
1: Tu provieni
0: da Marte. A tra poco, non cambiate il link, mi raccomando, state con noi, dai, forza, dai.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali, e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti, ciao.
2: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
3: 120 chicchi di musica, il programma che accende la tua settimana.
4: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari, in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Rieccoci, 120 qua. Chicchi di musica, si parte in subito diretta con la prima intervista, siamo super,
1: siamo
0: live
1: sul pezzo.
0: Dappertutto, ci manca la Luna, Giove, Saturno e Plutone. E poi siamo veramente,
1: siamo
0: dappertutto
1: atterrati però.
0: Bene, primo caffè del dopocena quindi, beh, c'è lui, Massimo Rusi dei Tutto Touch Band.
1: Ciao Massimo,
0: ciao Massimo, benvenuto.
2: Ciao, buonasera.
3: Ciao Massimo,
1: buonasera,
3: benvenuto.
1: Un po' di applausi
0: scroscianti
1: per introdurre appunto il nostro ospite che è il membro di una band, no? Massimo, intanto noi iniziamo subito a chiedere l'ospite capitato. Noi siamo, sì, sono, mi chiamo GPS perché la prima cosa che facciamo è chiedere da dove chiami, di dove sei, qual è la tua provenienza geografica.
2: Adesso sto chiamando da Roma.
1: E sei?
2: Da una calda Roma.
1: Beh,
2: ma sono abruzzese di Pescara.
1: Di Pescara.
2: Sì, però vivo a Roma da un pochino.
1: Diciamo che c'è un filo diretto tra l'Abruzzo e Roma, no? In qualche modo.
2: Sì, la A24.
1: So, appunto. No, sono da amici dell'Aquila.
0: Cosa vi collega? Una strada infinita?
1: No, è perché hanno proprio...
0: No,
1: per loro è semplice, diciamo, andare a Roma.
2: È vero. Cioè, sì, ci vogliono due ore.
1: Esatto, lo so. È come da noi andare a Sassari.
0: Per noi non è tanto semplice.
1: Però non è Roma, diciamo. Oh, quindi, come è iniziato la tua, diciamo, passione, poi alla fine, no? Chiamiamola musicale. Quali sono stati i tuoi primi passi nella musica? Come hai approcciato?
2: Ma guarda, i primi passi miei personalmente di Massimo sono, diciamo, suonare in cameretta, suonare la chitarra. Ho preso lezioni di chitarra quando ero piccolo, però il vero passo rilevante è stato fatto qui, quando sono arrivato a Roma per l'università e ho conosciuto gli altri ragazzi con cui abbiamo poi fondato questa band di Tutto Tace. E diciamo che lì è diventata una cosa che è uscita fuori dalla cameretta, perché abbiamo iniziato a suonare in questo

0: Senti Massimo, sei il cantante e chitarrista. Come si incastrano le diverse personalità musicali nella scrittura collettiva di questa bellissima band di Tutto Tace?
1: Si incastrano male, cioè, come sempre quando bisogna mettere insieme tante sensibilità diverse, diciamo. Però diciamo che al di là del fatto, no, in realtà si incastrano bene, ci divertiamo molto, però sai, ogni giorno bisogna, diciamo, avere cura delle sensibilità di tutti, e non è sempre facile andare d'accordo, anche se poi di fatto la musica è la cosa che ci mette d'accordo tutti quanti, cioè quando parliamo, litighiamo, diciamo.
2: Sì, amorevolmente, diciamo
1: 10 secondi, sì, 10,
0: no? Amabilmente.
1: Però poi quando suoniamo, almeno suonate, quando suoniamo, ci capiamo, cioè è tutto.
2: Vabbè, certo, le grandi band, no? funzionano così, diciamo, quando c'è troppa armonia.
1: Pare di sì.
3: Ciao. Vado. Sì. Ciao Massimo, il vostro percorso nasce quasi per caso tra filosofia e prove in garage. Quanto c'è ancora distintivo e non programmato nella vostra musica oggi?
1: Wow, questa è una bella domanda. Come ti dicevo, distintivo c'è il momento in cui ci mettiamo lì a suonare e smettiamo di parlare, perché da quando abbiamo dovuto fare tutto quello che c'è bisogno di fare per pubblicare un album, un singolo e poi gli album, insomma, sono veramente tante cose da mettere nel calendario. Questo lo fai tu, questo lo faccio io, tu vai a parlare con questa radio, io invece mi occupo di questo, aspetta, tu devi caricare le cose su Spotify, no, però ricordati, e queste cose, diciamo, che fanno perdere molta spontaneità. Questo è vero.
3: Certo.
1: Però c'è il fatto che, fortunatamente, essendo una cosa che è nata davvero perché la volevamo proprio fare tanto tanto tutti quanti, questo cuore pulsante qua rimane sempre vivo, ed è la cosa a cui un po' ritorniamo tutti quanti quando parliamo troppo, poi smettiamo di parlare.
3: Bene, bene. Poi, ecco, per quanto riguarda il vostro singolo, Questo suono, nel brano emerge l'idea di una coscienza in parte automatica, quasi collettiva. Quanto questa riflessione nasce da esperienze personali e quanto d'osservazione del mondo esterno?
1: Credo che, per quanto mi riguarda, nasce per lo più da esperienze personali. Sì, quando scrivo, tipicamente, tendenzialmente faccio riferimento a quello che ho vissuto, a quello che sento. Non è che mi metto a pensare più di tanto cerco di non essere troppo intellettuale, intellettualoide, no? Okay. Che poi è un po' spiacevole. Spero di riuscirci, però non lo so. C'è la sensazione che molte delle cose che mi capita di fare avvengano un po' come con una specie di pilota automatico, no? Come se ci fosse qualcosa che sceglie al posto mio, che pensa al posto mio.
3: Qualcosa tipo destino? Tipo destino, quasi come se le cose dovessero succedere,
1: no? No, non parlerei di destino, perché il destino fa venire in mente, no, qualcosa di già scritto, una predestinazione nel futuro. No, io penso più a delle convenzioni che, in qualche modo, vivendo necessariamente in delle società, abbiamo a cui dobbiamo necessariamente fare riferimento, anche se non ne siamo più di tanto consapevoli, no? A volte capita di seguire dei percorsi anche scegliendoli in maniera un po' così inconsapevole, implicita, automatica, perché si fa così, okay. Perché, no? E poi ci si ritrova a un certo punto, ci si guarda intorno e si dice: come sono arrivato qui? non so come, però sono stato io a farlo, cioè l'ho scelto io, evidentemente. Eppure c'è questa, no? questa strana sensazione di non riconoscersi
3: in bello. Bellissimo. E questo suono è anche un punto di passaggio verso il futuro secondo album. Che direzione state prendendo come band dopo questo primo capitolo?
1: Abbiamo finito di scrivere il primo album.

0: che avevamo già pronto il secondo in realtà. Cioè, noi adesso iniziamo a pubblicare i brani del primo disco, che si chiama Un'altra grande città. Allora, questo disco uscirà completo a marzo dell'anno prossimo. Noi però abbiamo già pronto il secondo, cioè abbiamo già arrangiato tutti i pezzi del secondo e stiamo arrangiando il terzo. Siamo molto prolifici perché suoniamo da 6 anni ormai insieme.
1: Certo.
0: E quindi veniamo, cioè scalpitiamo un po', quasi che vorremmo far sentire
2: già da adesso. Non fateli uscire tutti insieme poi che...
3: No, dobbiamo starvi anche dietro a un certo punto.
2: Non si è mai visto.
3: Ma, allora, Massimo, stiamo parlando di una band, quindi il tema della puntata si aggancia perfettamente. Tema della puntata è: quando abbiamo smesso di fidarci degli altri? Non è il vostro caso, chiaramente, però riguarda questo tema.
1: In generale,
0: allora... Ci pensavo quando ho visto il tema della puntata, ci ho pensato un po' e mi sono accorto che io in realtà mi fido moltissimo delle persone. Se io incontro qualcuno per strada che mi chiede, mi dice guarda, mi è fermata la macchina, mia moglie è incinta, sta partorendo sul sedile del passeggero, ho bisogno di 100 euro, io faccio sì, tieni. Mi fido molto, quindi non lo so, capisco la domanda, ma faccio fatica a calarla nella mia esperienza personale.
2: No, ognuno giustamente. Certo.
3: Siamo anche d'accordo con
2: non
3: lui.
2: Dico provocatorio, ma può permettere alla persona, diciamo, interrogata di dire la sua, giustamente. Tu invece sei di quel, ma anch'io tendenzialmente sì. Poi chiaramente è una questione anche di persona.
3: Curiosità,
2: Massimo, veloce
3: Andrea, perché stiamo chiudendo.
2: Ma tu cosa fai di università, se la fai ancora?
0: Adesso sto facendo un dottorato in filosofia.
2: Lo sai che ti stavo per chiedere se era lettere o filosofia oppure scienze politiche? Perché dal tuo eloquio si poteva intuire, diciamo.
3: E vincere. Allora siamo in chiusura, quindi Massimo, con virtù da tweet, dove potremo trovare i vostri prodotti, ascoltarli, scaricarli, eventualmente supportarvi economicamente. Ma prima volevo passarti subito il messaggio di Lorenzo Toro 6472, che dice: grande Massimo, ti seguo da sempre.
2: Fratello? Cugino?
0: Sì, è mio fratello. È mio fratello. Ah.
2: Salutiamo.
3: Ciao, Fra.
1: Ciao, Fra.
2: Vabbè, comunque fa piacere, dai, sempre.
3: Allora, quindi,
2: un saluto.
3: Tutti i social, quindi, via, vai.
0: Allora, potete trovarci su Instagram, dove avete i link a tutte quante le piattaforme esistenti su cui ascoltare la nostra musica. Sui social ci chiamiamo Tutto Tace Band.
2: Tutto tace, rigorosamente tutto tace.
3: Mi raccomando, per gli intelligentoni, tutto tace, basta, non è che scrivete tutto tace attaccato, scrivete anche
2: quello,
3: per
2: tutto
3: cortesia,
2: attaccato, l'ho detto
3: non
2: io.
3: Lo trova, no. Non lo trova nei social. Grazie, no, vabbè, ci voleva.
2: Sì.
3: Grazie a Massimo Rusi, Tutto Tace Band, dai che ci ascoltiamo il brano.
2: Certo.
3: Ciao Massimo, grazie mille.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
4: Yo. E siamo rientrati discorrendo numero uno. Si parla del tema della puntata. Quindi quando abbiamo iniziato a non fidarci più uno degli altri, io non mi fido di te. Ti fidi di me?
5: Sì, io ti darei anche 100 euro, come diceva il nostro Massimo.
4: Ok, leggiamo subito i vostri messaggi in attesa che ci mandiate,
5: sì, ne abbiamo diversi,
4: qualcosa qui su WhatsApp.
5: Ricordo, c'è qualcosa.
4: Numero WhatsApp 351-844-2905.
5: Tu che c'hai la vista,
4: sì,
5: lunga
4: eccolo
5: come
4: qui,
5: un alce.
4: Dai. Un grande amico, si chiama Matteo Bordino, è anche un artista. È un artista che ci manda spesso i messaggi.
5: Segue spesso,
4: ci segue,
5: certo,
4: tutte le settimane. Dice: buonasera, buon lunedì, sono Matteo Bordino. È qualche settimana che non vi scrivo, ma vi seguo sempre. Grazie, grazie Matteo.
5: Ciao Matteo.
4: Più che smettere di fidarmi, diciamo che ho smesso di dire sempre di sì all'essere disponibile con tutti.
5: Bravo.
4: Perché ho ricevuto troppi no e mi hanno voltato le spalle troppe, troppe volte. Quindi in queste situazioni smetti di fidarti, dando priorità alle vere amicizie che sono sempre lì, nel bene e nel male soprattutto.
5: Ecco l'età.
4: Quando si ha bisogno di sostegno e tutti se ne vanno, riconosci veramente chi conta. A queste persone do l'anima fidandomi totalmente. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
5: bravo,
4: bravo. Sì, sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Matteo, poi
5: ma anche
4: magari
5: l'età, cioè,
4: sì,
5: l'esperienza,
4: l'età, certo, ti fa capire che ci sono molte persone che devono essere messe da parte perché non sono utili al,
5: certo,
4: tuo proseguo di vita.
5: Magari quando
4: così
5: sei giovane fai passare la terza, la quarta, la quinta, la sesta,
4: sì,
5: quando
4: sì
5: sei un po' più
4: no,
5: fai
4: a
5: la
4: 60
5: seconda,
4: anni
5: già
4: non te ne faccio passare
5: la terza,
4: manco una.
5: Esatto.
4: Ok.
5: Qualcun altro?
4: Sì, subito prepuntata, questi sono i vostri messaggi. Ciao, sono Marco. Secondo me abbiamo iniziato a non fidarci più quando abbiamo cominciato a dare per scontato che tutti avessero un secondo fine. E anche qui confermo, giusto,
5: bravo,
4: bravo, bravo, bravo Marco, vai.
5: Vediamo un po' Laura da Bologna. Buonasera ragazzi, io credo che la fiducia si sia consumata poco alla volta, delusione dopo delusione. È Laura da Bologna.
4: Brava Laura. È
5: delusa.
4: C'è sta.
6: E poi Giulia da Roma, secondo me oggi ci proteggiamo talmente tanto che facciamo fatica anche a fidarci delle persone giuste. E sì, sicuramente si è diventati scettici perché l'amicizia vera ad oggi è difficile da trovare, l'aggiungerei, sì.
4: Davide da Verona dice: ciao ragazzi, a volte penso che non abbiamo smesso di fidarci degli altri, abbiamo smesso di fidarci di noi stessi. Qui... beh, potremmo parlarne.
5: Potrebbe essere un'altra puntata.
4: Sì.
5: Quando abbiamo
4: smesso di fidarci di noi
5: stessi. Esatto.
4: Vai Andre.
5: Invece Paolo, che scrive dalla provincia di Ancona.
4: Vai.
5: Dice: la fiducia è una cosa strana, ci mette anni a costruirsi e pochi secondi a sparire. C'ha ragione. Perché basta alle volte una parola, no? Fuori
6: parola,
5: le righe,
6: ecco, basta,
5: ed è finito
6: poco.
5: Tutto, sì, esatto, e finisce tutto quanto il crimson.
4: Vivi.
6: Ciao ragazzi, Tony da Napoli ci scrive: secondo me abbiamo iniziato a non fidarci più quando abbiamo visto troppe promesse non mantenute. Non parlo solo dei rapporti personali, ma in generale della vita. A un certo punto diventi più diffidente e quasi non te ne accorgi. E poi Martina qui, credo che oggi siamo più connessi ma molto meno vicini, perché in effetti
4: è anche qui,
6: sì,
4: è anche qui. È sottoscriviamo, giusto. vero
5: sì,
4: Vivi?
5: Anche se
6: certo che sottoscriviamo che
5: il tema della giornata era un altro, comunque va bene.
4: Sì,
5: Martina.
4: Però ci sta.
6: Vabbè,
4: però ci sta.
6: Sì, ci sta.
5: Oh.
4: La fiducia parte anche da una connessione tra persone.
5: Certo.
4: Tra persone.
5: Finiamo con Luca da Milano.
4: Vai veloce, il tempo stringe.
5: La fiducia richiede tempo e noi viviamo in un mondo che corre troppo veloce.
4: E adesso, velocemente, sì. Esatto. Io vi sparo un brano spaziale.
5: Oh,
4: seconda proposta musicale della settimana, Dino Super DJ Mano e Xenio Feature Simon. Il titolo di questo brano, a parte che è bellissimo, vediamo se lo trovo qui.
5: Ti porterò a Parigi?
4: No, è un altro.
5: È un altro.
4: Dai, ce l'ascoltiamo.
5: Vabbè, ce l'ascoltiamo, dai.
4: A tra poco.
5: A più tardi.
4: Questo è un bel pezzo, signori. Guardate che è veramente bello.
5: Ma bomba.
4: Occio.
5: Bye.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
1: Marco,
3: Federica,
4: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Losciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Losciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
6: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
7: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: stacchi di musica. Questo è il secondo caffè del dopo cena, è un caffè che noi ci prendiamo
1: caffè
0: con...
1: ghiacciato, perché
0: sì,
1: sarebbe il caso,
0: possibilmente ghiacciato, perché ormai stiamo lessando come muggini. C'è il nostro ospite che aspetta e non lo facciamo attendere oltre, Ser Angel. Sandro Ser Angeli, ciao carissimo, benvenuto.
2: Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, per Sandro. L'ospitalità.
0: Sandro, tutto bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bello, bello, mi fa piacere. Oggi, allora, oggi c'è qualcosa che ci accomuna.
1: Cosa? Caldo. No, no, ma lo vedo abbastanza rilassato.
0: Sì, rinfrescato.
1: Rinfrescato,
0: quasi. Va bene, diamo voce alle domandine. Questa
1: dove ti stai sì, ma da dove ci stai chiamando? Sei a? Geograficamente.
2: Sono in Umbria, a Foligno.
1: E tu sei... sei umbro, diciamo?
2: Sì. Sono proprio di Folignate Doc, come si dice.
1: Folignate si dice, gli abitanti. Vedi, tu non lo sapevi.
0: No.
1: Folignese.
0: Probabile, anzi quasi
1: ignorante. Ignorante. Oh, Sandro, allora spiegaci un po' la tua lunga carriera, che è, diciamo, poliedrica, no?
0: Bellissimo. Sì, grazie, la conosco.
1: L'abbiamo detto insieme. Perché tu non fai...
2: Sì, allora, io...
1: Dici che cosa fai, dai, stiamo lì a...
2: A livello artistico nasco in effetti diversi anni fa, perché grazie a una compagnia amatoriale, che poi, diciamo, tanto amatoriale non era, perché da lì sono usciti tantissimi talenti, maestri di musica, maestri di canto, eccetera. Una compagnia teatrale di qui del posto, di Foligno, che per la prima volta in Italia ha messo ha portato in scena niente meno che il Jesus Christ Superstar nel lontano 95. Da lì poi è proseguita, insomma, l'avventura con questa compagnia teatrale. Abbiamo portato in scena tantissimi spettacoli come Jekyll e Hyde, Il Bello e la Bestia, per dirne alcuni, qualche inedito. E nel frattempo, siccome poi da corista, diciamo così, e ruoli secondari, iniziavo ad essere un vero e proprio solista, ho iniziato ad andare anch'io a cercare di perfezionare la mia tecnica vocale, andando da una vocal coach. E grazie a un'intuizione di questa vocal coach, Simona De Bartolo, ho iniziato così a scrivere una canzone, parliamo già di del 2018, inizi del 2018, ho provato a scrivere una canzone dal titolo Voglio un mondo, e da lì veramente si è aperto un mondo, perché poi ho iniziato a scrivere a più non posso, ho superato i 130 inediti, quindi.
0: Ma se, cioè, questa
1: cioè,
0: è un'industria discografica la tua.
1: Oh, ti diverti, cioè, anche a fare comunque anche, diciamo, cinema e fiction, da quello che sappiamo.
2: Sì, nello stesso paradossalmente nello stesso anno, proprio nel 2018, oltre che scoprire questa natura,
1: questa vena creativa,
2: cantautoriale, poi sono andato per gioco a partecipare ad una fiction, anche quella, che era una cosa qui locale. Da lì poi è capitata una grossa produzione francese qui,
1: sempre in
2: a
1: zona,
2: 5 km da casa mia. Ho provato anche lì quasi per gioco ad entrare, ma mi hanno preso, e da lì ho conosciuto un sacco di persone e ho praticamente girato circa 250 giornate di fiction di vario genere.
3: Ciao Sandro.
2: Ciao.
3: Volevo chiederti, hai composto oltre 100 brani attraverso generi molto diversi tra loro. Come nasce generalmente una tua canzone? Da una melodia, da un testo o da un'emozione precisa?
2: Nasce in vari modi. All'inizio nasceva con una melodia che mi veniva un po' in testa e che veniva tradotta da un musicista di appoggio. E una volta avuta la base, poi scrivevo andando dietro alla musica. Poi sono riuscito a creare proprio un po' tutto in mente con alcune canzoni che volevo creare, e adesso sono arrivato ad usare questa benedetta o maledetta intelligenza artificiale. I testi non ho mai smesso di scriverli, cioè i testi assolutamente sono sempre e solo miei. Anche l'intelligenza artificiale, comunque sia, a livello musicale non è così. Sì, è immediata, nel senso che tu metti dei dati e è un po' come il forno, no? Metti degli ingredienti, metti in forno.
0: È un'uscita, certo.
2: Però se non... Come nella cucina, se sbagli ingredienti, comunque non hai un gusto oppure hai delle cose bruciate, così anche nell'intelligenza artificiale, se non dai delle giuste impostazioni, comunque non hai dei prodotti validi.
1: Certo.
0: Parliamo di prodotti validissimi.
1: Parliamo del prodotto che oggi andiamo ad ascoltare.
0: Che scoppia quasi, no? Come il tritolo. C'è questo brano che a brevissimo ascolteremo.
1: È un forte impatto.
0: Di cui veramente.
1: Già il titolo. Cioè,
0: voglio sapere tutto. Perché, cioè, parlare, festeggiare, omaggiare le nostre campionesse, giustamente, le nostre campionesse di pallavolo italiano.
2: Sì, diciamo che in realtà è un po' campionesse e campioni, perché comunque. Cioè. Parliamo proprio delle nazionali italiane di pallavolo. Diciamo che non ero partito facendo questo brano proprio con quello scopo. È stata un po' una melodia che è venuta fuori sotto pandemia, in quel periodo lì. C'erano dei grossi produttori, uno era appunto Mario Fanizzi, che era un po' sceso dall'Olimpo e si era concesso un po' anche a noi poveri sconosciuti facendo dei contest. C'era anche Canipa, c'era Big Fish, insomma in quel periodo io ho sviluppato molto la creatività a livello di scrittura di testi, perché a volte per partecipare a più contest che venivano intrecciati, tipo bisognava scrivere anche 3 canzoni in 2 giorni per capirci. Per cui una melodia che aveva creato Mario Fanizzi a me ha portato a scrivere questo testo. Poi successivamente, siccome appunto veniva da un contest e quando il contest lo vinci, allora il produttore ti fa tuo, il pezzo ti produce e quindi il pezzo è tuo. Diversamente è un po' l'opposto della cover, no? Perché la cover praticamente rimane un po' il discorso della melodia vocale che è di proprietà e il testo no, qui è un po' il contrario. E allora ho dovuto, grazie all'intelligenza artificiale, ho potuto risviluppare attraverso il mio testo una nuova melodia, una nuova musica e poterla finalmente pubblicare completamente con i miei diritti. Ma vi dico che è stato uno dei pezzi con cui ho veramente faticato tantissimo a trovare un po' la quadra, perché comunque non è un testo difficile da musicare, partendo dal testo e creando la musica, è così semplice. E ho scartato, se vi dico che ho scartato almeno 80 prototipi
0: insomma ti sei dato da fare tantissimo,
1: però poi è uscita, diciamo
0: è uscito bene, dai, e tra pochissimo lo ascoltiamo. Benissimo, Sandro Serangeli è stato con noi, Sir Angel. Grazie carissimo,
2: Grazie a voi.
0: Ti auguriamo un buon proseguo, buon tutto, buona estate buona, e buona musica.
1: Buone fiction
0: e buone fiction.
1: Buoni film e buona musica, certo.
0: Grazie carissimo.
2: È teatro che non ho
1: mandato. È quello che rimane sempre
0: di più. Ci stavamo dimenticando, artista poetico, quindi. Grazie carissimo.
1: Come tritone.
3: Ciao Sandro.
2: Grazie.
3: Ciao.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti I sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto Matteo Bordino. Ringrazio 120 Chicchi di Musica e buon ascolto.
2: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti I canali social. Un caro saluto, buona musica.
3: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
4: Eccoci.
5: Cos'è? 120 chicchi di musica questo?
4: Mi sa di sì, guarda. Poi, per non sbagliare, c'è qua.
5: C'è scritto sotto.
4: Eccolo qua.
5: 351-844-2905 per i messaggi, per i messaggi, mandateci.
4: Ma ne abbiamo?
5: Ne abbiamo, scusate.
4: Qualcuno?
5: Ho preso un po' di freddo.
4: Ai, dove? Allora. Sei andato fuori al caldo?
5: Sì, al caldo, ho preso freddo.
4: Porca miseria. Oh, allora. Vediamo qua, sì, ne abbiamo tanti, eh.
5: Allora, inizio
4: sì,
5: io?
4: Vai.
5: Subito Chiara da Firenze. Secondo me il problema è che ormai siamo abituati a aspettarci il peggio dagli altri. E quindi diciamo che, come mio modestissimo parere, ci stiamo autoproteggendo.
4: Sì, diciamo così, dai.
5: Però, in una società come questa, dai.
4: Sì, ci proteggiamo. Giorgio da non si sa dice: forse abbiamo smesso di fidarci quando abbiamo iniziato a pensare che mostrarsi vulnerabili fosse una debolezza. Ma anche questo ci sta, ancora non l'avrà rilevato nessuno questo fatto,
5: no.
4: Questo è già un po' più, diciamo,
5: completo,
4: interiore, una questione più interiore,
5: animico. Vai.
6: E poi Elisa dalla Toscana ci scrive: buonasera, io vedo persone che si fidano sempre meno e si isolano sempre di più, e le due cose probabilmente sono collegate. Eh sì, perché ci si tende a chiudere poi a riccio, perché ecco, ci fidiamo sempre meno, però poi in effetti ci si rischia anche di perdere la vicinanza degli altri, quindi si rischia effettivamente poi di rimanere un po' isolati.
5: Bene.
6: E poi
5: vai.
6: Andrea da Torino: secondo me la sfiducia nasce quando ci si sente traditi, ma cresce quando non si riesce più a superare quella ferita. Sì, ci sono effettivamente torti che fanno davvero male, che ci lasciano comunque sia profonde ferite. E poi ciao, sono Sara. Fidarsi oggi sembra quasi un rischio.
5: Ok. Salvo da Palermo: il problema è che ormai troppe persone usano gli altri solo quando servono, e questo alla lunga lascia il segno. Come dicevo io, è un'autoprotezione. È un
4: autoprotezionismo.
5: Io alla veneranda età di 60 anni, onestamente, mi fido di pochissime persone. E infatti, quando dico che gli amici sono tali esclusivamente se tu li reputi degni della tua fiducia.
4: Ok.
5: Quindi sostanzialmente è quello. Io non sono neanche dell'opinione che si parli alle volte di colleghi. Nel mondo lavorativo, parlando di fiducia, colleghi sono delle persone che lavorano nello stesso agglomerato, però sono degni della stessa fiducia, lavorano per un bene, un obiettivo comune. Quando invece ognuno fa quello che vuole, si perde la fiducia e quindi si è componenti esclusivi di un agglomerato lavorativo. Scusa Andre, prego.
4: No, volevo che tu hai fiducia in me.
5: In te ho fiducia, certo.
4: Me li daresti 100 euro? Te li restituisco
5: domani.
4: Brano
5: della settimana. No.
4: Allora.
5: Che stronzi che siamo, dai. Poi
4: abbiamo l'ultimo, abbiamo Luca da Napoli.
5: Da Napoli,
4: dice:
5: sì.
4: Secondo me ci siamo abituati a tenere tutti a distanza. Beh, sì, appunto, come dicevamo prima, ormai anche quello, come dicevi tu, è un'auto.
5: protezione
4: che scatta.
5: È un po' isolamento di sicurezza.
4: Esatto,
5: dai,
4: è come le stufe che parte, esatto, la sicurezza se c'è, si sta infiammando, no? Tutto qua.
5: Esatto,
4: cioè,
5: esatto.
4: La stessa cosa.
5: Che ne dite? Ci ascoltiamo subito il brano, dai, perché abbiamo due ospiti che ci stanno aspettando qui in stanza Zoom e noi non vogliamo assolutamente farle aspettare. No. Alan Specchi Rotti, l'abbiamo avuto settimana scorsa,
4: sì, sì,
5: grandissimo pezzo, accattatevillo.
4: A dopo.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music!
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album 2, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.

Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Io, okay. Terzo eccoci caffè qua. Del dopo cena, abbiamo con noi Stefania Tallini e Daniela Spalletta. Signori, sono componenti di un progetto fantastico che a brevissimo culminerà in un brano altrettanto fantastico. Quindi per l'intervista partiamo io e Andrea. Andrea, prego, agevola.
1: Sì.
0: Tutto tuo.
1: Oh, iniziamo da Daniela. Allora, intanto vi chiedo subito
0: l'ubicazione geografica, esatto, perché lui ci tiene.
1: Chiediamo sempre, certo, per inquadrare un po', diciamo, anche le vostre radici in qualche modo. Vabbè, adesso come adesso, da dove ci state chiamando?
2: Io da Messina.
1: Ok.
3: Io da Roma.
1: Da Roma. E allora, sappiamo che Daniela è siciliana, mentre Stefania.
3: Sì, no, noi in realtà non sono romana, appunto, sono di adozione, sono calabrese in realtà.
1: Ok, no, diciamola tutta, così sappiamo già, inquadriamo, diciamo, e geograficamente.
0: Viva il sud oggi, eh.
1: Dai, ci siamo anche noi, dai. Allora, la voce va via. Daniela, appunto, sei siciliana, come siciliana la tua lingua madre. E un aspetto che menzioni come centrale nella tua ricerca linguistica e fonetica, come siciliano influenza quindi la tua musica, il tuo modo di interpretare anche repertori che sono non tradizionali, diciamo?
2: In generale non soltanto il siciliano, è proprio la sicilianità che sì, è una qualità proprio intrinseca della mia identità, proprio di essere umano, e quindi di conseguenza anche nella musica emerge, insomma, questo aspetto, è proprio una condizione dell'essere, una categoria dell'essere, ecco, sì.
1: Quindi l'insularità ti dà un imprimatur, diciamo, rispetto ad altre, te lo senti addosso?
2: Sì, inevitabilmente, insomma, Sicilia, Sardegna, ecco, forse ancora
1: quello,
2: di più,
1: esatto,
2: la Sardegna. Sì, è proprio questa sensazione dell'insularità, cioè il fatto di essere proprio un mondo all'interno del mondo,
1: un micromondo sì,
2: all'interno. Sì, e quindi è proprio una condizione con cui si fa ben presto, si fanno i conti. Anche per tanti aspetti, insomma, lo sappiamo, belli ma anche un po' più scomodi, un po' più problematici.
0: Stefania, pianista, sì, compositrice, arrangiatrice, quali, sì, di questi ruoli senti più vicini alla tua identità personale?
3: Ma sono assolutamente fusi tra loro, non riesco a pensare a una gerarchia tra i tre ruoli, diciamo. No, si fondono continuamente, perché poi, insomma, è quello che metto in atto facendo musica, insomma, a partire dalle mie composizioni, e poi diventano arrangiamenti, poi diventano il suonare, e non solo le mie composizioni, ma insomma, poi anche arrangiare i brani di altri, per me ha sempre una valenza quasi compositiva, direi, insomma, quindi diciamo l'approccio è sempre quello, forse la composizione è quella che parte più dal profondo, sicuramente, e poi è diventato tanto altro, insomma, sì.
0: Beh, faccio velocissima la domanda, sempre a Stefania, senti, ma quando tu produci qualcosa, all'origine c'è qualcosa che ti permette di trovare l'ispirazione? C'è qualcuno che ti permette di trovare l'ispirazione? Un contesto oppure di pancia?
3: No, direi che è una sensazione che io sento quando sta per arrivare. Scusatemi, sento quasi fisicamente una sensazione di quando si avvicina al momento della composizione, che nasce poi dal suonare, dall'improvvisazione, nasce comunque dallo stare al pianoforte, perché ho quella data sensazione, e da quel suonare, da quel vagare in mezzo ai suoni, diciamo che prende forma poi qualcosa che io inseguo e seguo, diciamo, mi lascio guidare da quello che sento venire fuori e che poi prende forma diventando una composizione. Però sì, è una sensazione fisica molto forte e ovviamente psichica, insomma, intendo tutto insieme, ovviamente.
0: Ispirazione molto profonda la tua, quasi animica.
3: No, io la sento abbastanza naturale come cosa, cioè non è una cosa.
0: È beata te comunque che la trovi naturale. Molti te
3: no, no, nel senso che è una cosa che buono, lo so, forse da quando ero piccolino che inventavo cose, insomma, quindi è abbastanza
1: una vena creativa. Oh, invece Daniela, diciamo, una rivista americana, Downbeat, ti ha definito una voce di seta. Ora, quando hai capito che invece, cioè che la musica sarebbe stato, diciamo, il tuo, la tua passione, poi la tua vita in qualche modo, da piccola, adolescente?
2: Che la musica faccia parte della mia vita è una percezione che mi ha accompagnato sin da piccolissima, insomma, come tanti, ecco, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, del contesto familiare, è sempre stato un linguaggio molto,
1: quindi in famiglia ha avuto degli esempi musicisti, non so, no?
2: Sì, ho dei nella mia famiglia ci sono tanti chitarristi in realtà, ecco. E quindi insomma la musica in qualche modo è sempre stata presente. Poi crescendo, insomma, quando ho cominciato, ecco, a prendere una determinata direzione, ho cominciato a studiare prima in conservatorio, poi la musica classica, poi il jazz, la composizione, insomma, sempre più ha cominciato, ecco, a delinearsi un percorso che non era più soltanto emotivo, ma anche, insomma, fatto di scelte, ecco, un po' più consapevoli
1: e professionali. Poi,
0: quindi, dopo diversi anni che vi conoscete, nasce alla fine Con Fuoco, questo album, esatto, da cui ascolteremo Alfonsina Ielmar. Io spero di averlo detto bene, perché poi Ielmar, non so,
1: anzi sarebbe Alfonsina, perché
0: sì, ma mi parte la capsula. Quindi attenzione. Come è nato questo connubio e come si è arrivati al fuoco?
1: Come vi siete incontrate, che è interessante, non è?
3: Ci siamo incontrate perché ci siamo trovate a suonare insieme in un festival organizzato da Luciano Vanni. Niente, è difficile stasera.
1: Ma sì, anche qui
0: capiamo,
1: il cambiamento, l'umidità anche qua.
3: Ed era un festival in cui venivano invitati artisti a mettere insieme le loro storie in qualche modo, no? Per creare progetti esclusivi per quel festival. E quindi io dovevo fare un sestetto per il quale avevo invitato Daniela, e Daniela doveva fare un quartetto per il quale ha invitato me, anzi un quintetto era, non mi ricordo più, forse un quintetto.
2: Forse un quintetto.
3: Sì, un quintetto.
1: Ah, ma vi conoscevate da prima allora? Vi conoscevate da prima?
3: Sì, diciamo, di nome ci conosciamo.
1: Ah, ok.
3: Sì, sì, sì. E quindi poi quando abbiamo suonato insieme è stato immediato.
1: È stata alchimia.
3: E lasciandoci alla fine del festival ci siamo dette, un giorno faremo sicuramente qualcosa insieme. E così è stato. Poi c'è stata la prima occasione di suonare Piazza Armerina insieme nel 21, io poi non mi ricordo mai le date.
2: 21, sì, pieno Covid, periodo Covid.
3: E da lì poi niente, piano piano ha preso forma il progetto, il repertorio, gli arrangiamenti, tutto quanto, insomma, ed eccoci qua. Siamo state un po' lente a fare il disco.
1: Le cose si fanno bene, per farle bene.
3: Siamo mature, diciamo, ecco.
0: Ma è giusto, meglio fare le cose con calma che farle in fretta e anche male, cosa che succede secondo me nella musica attuale. Bene, bene, dato che siete un progetto, siete un duo, il tema della puntata secondo me cade a fagiolo. Secondo voi, sì, partiamo da Stefania. Stefania, quando abbiamo smesso, non è il vostro caso, di fidarci degli altri?
1: Se abbiamo smesso.
0: Se abbiamo smesso.
3: Ma io devo dire, non ho smesso mai. Comunque mi fido dell'essere umano così inizialmente. Se non altro cerco di appurare prima se è vero che mi posso fidare. Poi se non mi posso fidare lo saluto, insomma, ecco. Però devo dire, istintivamente ho sempre fiducia nell'umanità dell'essere umano, insomma, ci credo, ci voglio credere.
0: Beata a te. Daniela, invece per te?
2: Invece?
1: No, vabbè, magari
2: no,
1: perché...
2: Sì, diciamo che la fiducia è sempre qualcosa che da siciliana, e quindi sai, i siciliani notoriamente sono un po' diffidenti, quindi Se c'è una, ecco, affinità, diciamo, elettiva con il mio interlocutore, tutto è più facile. Se c'è quella sensazione un po' che
4: pelle,
2: che mi emette, esatto, allora in quel caso lì magari, ecco, vado un po' più con i piedi di piombo.
1: Tua esperienza, sì.
0: E noi ce l'abbiamo, tanta esperienza, ormai siamo vecchi, quindi che dire. Bene, grazie ragazze, noi vi ringraziamo soprattutto per averci dato la possibilità di conoscervi, e vi ringraziamo per aver
1: il vostro lavoro,
0: esatto, ma soprattutto per aver lasciato da parte il riposo e aver dedicato a noi 10 minuti
1: in Fausto lunedì, sì.

0: il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: E rock and roll!
5: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
6: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Letto.
7: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
8: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
9: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
10: Oh. Eccoci qua. Oh, 120 chicchi di musica in diretta.
11: Bellissimo.
10: In diretta e anche oltre che in diretta oraria, siamo
11: soprattutto
10: anche del giorno. Infatti oggi è il
11: l'8 giugno e sono le 23:24 del 2026.
10: Bravo, bravissimo.
11: Ok, volevo dire una cosa importantissima e chiedo venia a Davide Vitale e a Radio R102, perché Radio R102 in questo momento ci sta trasmettendo sul DAB del Ticino.
10: Grazie DAB.
11: Cosa importantissima. Siamo anche sul DAB.
10: Siamo anche sul Ticino.

0: Eh beh.
1: Quindi il Ticino
0: ci sta vicino.
1: È vicino, certo.
0: Ok. Tema della puntata: quando abbiamo smesso di fidarci degli altri, carissimo Simone Pittarello, che ci contatta direttamente da, vediamo un pochino, da YouTube. Ciao Simoncino. Lo ripeto, quando abbiamo smesso di fidarci degli altri, lui dice: "Aio Beddi, come vi trovate in questa serata?" Devo dire, tema della serata, te l'ho detto adesso, me la sono persa prima. Buonasera all'ospite Sicula.
1: Sei all'ascolto.
0: All'ascolto, all'ascolto. Vediamo se abbiamo altri messaggi.
1: Gli possiamo dare un'altra
0: possibilità? Dai,
1: una
0: dai.
1: Seconda.
0: Dai,
1: tanto tutti.
0: Sei velocissimo a mandarci il messaggio.
1: Sì, sì. Allora, no, ripetiamo il tema della giornata di oggi, è appunto quando abbiamo smesso di fidarci degli altri. Sì, abbiamo smesso perché qualcuno, come le ragazze che abbiamo sentito prima del duo,
0: non
1: Stefania
0: hanno mai
1: Daniela,
0: smesso.
1: No, sono ancora come anche il ragazzo, cioè del primo
0: certo,
1: gruppo.
0: Certo, di tutto tace.
1: Oh, vediamo un po' cosa ci dicono i nostri
0: messaggi.
1: Amici. Francesca da Napoli: credo che la fiducia sia diventata rara perché la sincerità è diventata rara. Beh, certo.
0: Beh, d'accordo.
1: Quello è vero.
0: Marco dalla provincia di Venezia: vi ascolto spesso tornando al lavoro. Ciao.
1: Grazie,
0: Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Quindi,
1: Venezia.
0: Questo tema mi ha colpito perché penso che molti abbiano perso fiducia senza nemmeno ricordare quando è successo. Ma è successo.
1: È successo.
0: Marco, ti dico, Marco, è successo. E a un certo punto ti accorgi che molte persone non sono degne della tua fiducia. E quindi. Vai.
2: E poi Federica da Roma: secondo me la vera domanda è quante persone conosciamo davvero? E poi Roberto: ormai quando qualcuno è gentile c'è quasi chi si insospettisce, e questa cosa dovrebbe farci riflettere, perché oggi la gentilezza è vista in maniera strana, ecco.
0: Particolare.
2: E poi buonasera, ti scrive Valentina: vi seguo da Perugia. Io penso che la fiducia sia diventata una forma di coraggio addirittura, e anche tu Valentina hai ragione. E poi ciao ragazzi, ci scrive Stefano dalla provincia di Cuneo: secondo me abbiamo smesso di fidarci quando abbiamo iniziato a vivere più dietro uno schermo che faccia a faccia. Anche questo è vero. Io direi abbiamo più conoscenti che amici ad oggi. Poi Giada da Milano scrive: io credo che oggi molte persone abbiano paura di essere deluse ancora una volta. Ed è vero, sì. Dopo tante delusioni è normale che poi una persona appunto ha paura di fidarsi. E poi buonasera Elena, la sfiducia è diventata quasi automatica, prima dubitiamo e poi eventualmente ci fidiamo, e anche questo è vero.
1: Finiamo con Alessandro da Milano.
2: Alessandro da Milano, non lo trovo.
1: Vabbè, dice che ha 48 anni. E salutiamo i 48 anni di Alessandro
0: Beato
1: Milano.
0: Beato te.
1: No, vabbè, forse perché ci vuole dire che ho 48 anni, quindi diciamo media, no,
0: certo.
1: Né giovane,
0: non è
1: né
0: di
1: né
0: primo
1: anziano.
0: Pelo, esatto. Sicuramente, ma non è la terza età.
1: E quindi è la sensazione che ho è che una volta ci si affidasse di più alle persone, oggi invece siamo continuamente in allerta. Non so se siamo diventati più prudenti o semplicemente più soli.
2: Cinici.
1: No, certo. Soli, ma forse sì, dai. Allora,
0: dai,
1: ci
0: branello.
1: Sentiamo il branello Alano.
0: Sì.
1: Con vabbè.
0: No, è Giordano Di Martino, la novità di questa estate. Dove sei tu?

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini, appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify, ascoltarlo su tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo È Sempre Così è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
4: Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
5: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Titiri, eccoci
1: 120
0: qui.
1: Chicchi di musica. Ritorniamo con il caffè del dopo cena e chiaramente l'ultima intervista della giornata. Peccato perché due ore volano e oggi sono volate in maniera incredibilmente veloce. Volevo subito leggere il messaggio di Simone Pitarello. Dice grazie perché gli abbiamo dato il tema della puntata. Direi che la maggior parte delle persone non smettono mai davvero di fidarsi. Semmai impariamo a discernere. E da un passo ancora, se volete, se impariamo a vigilare sui nostri pensieri.
0: Un po' ermetico, diciamo, il nostro Simone Pitarello.
1: Però sempre grande. Ciao Simo, bene, abbiamo con noi Wandering Tale. Ciao ragazzi, benvenuti, dai, forza. L'applausone ci sta.
0: C'è un applauso sintetico, ma sentito.
1: Sentito e forte, soprattutto per tutti coloro che stanno dietro.
0: Oh, una bella band. La prima domanda che mi sorge è quella di chiedere. No, non è quella.
1: No,
0: perché Davide non è con voi, ragazzi? Come mai l'avete escluso e da un'altra parte?
1: L'avete ghettizzato,
0: no? C'è qualcosa che volete dire a distanza? Allora, ragazzi, dov'è l'area geografica dove voi, diciamo, vi siete formati, incontrati?
2: Allora, noi siamo più o meno nel territorio bolognese, perché comunque siamo un po' di crematore che abbiamo visto Bologna. Io e il batterista che stasera non c'è siamo del ferrarese, abbiamo qua il bassista che è del modenese.
0: Quindi è un'Emilia e Romagna insieme. Un'Emilia e Romagna insieme, diciamo, c'è un, no? In qualche modo. Mi sentite?
2: Come?
3: Sì.
0: Dico, c'è un incrocio, un incontro tra Emilia e Romagna in qualche modo.
2: Sì,
0: ci sono tutte e due.
1: Chissà perché, perché. Geograficamente.
0: Vabbè,
1: chissà perché.
0: Constatiamo che la terra sia emiliana che romagnola sono
1: fucina, ma una cosa
0: incredibile
1: fucina,
0: ormai la annoveriamo, forse sono al primo posto.
1: È un metanodotto di artisti.
0: Siamo lì, poi, esatto, incredibile. Poi
2: è
0: la terra, si vede che è la terra o l'aria, anche l'aria probabilmente che, no? Che ispira, perché
1: non possiamo dire la stessa cosa di Milano, perché con l'aria dovrebbe creare solo cagate. Dunque,
0: andiamo sul
1: sì. Partiamo subito chiedendo
0: perché
1: Wandering Tale nascono da una sessione di giochi di ruolo. Ma dai.
0: Cioè, sì, giocavate
1: dai giochi di ruolo a power metal band.
0: Come
2: vabbè, il power metal si presta molto come scenario a un'ambientazione fantasy con guerre, combattimento di draghi e tutto, e quindi sì, siamo nati un pochettino lì con l'idea di creare proprio una band power. Poi siccome noi siamo amanti anche di delle serate in birreria così, e abbiamo messo insieme quelle tonalità del folk che riprendono un po' quelle ambientazioni lì.
4: Bene. Allora, ragazzi, ciao ragazzi, innanzitutto buonasera, benvenuti. La vostra musica sembra unire due grandi passioni, il metal e il fantasy. Quali delle due è arrivata prima nella vostra vita? Chi mi risponde? Daniele, Fabio, Federico o Davide?
3: Credo che sicuramente prima più al fantasy.
5: Comunque ad esempio per me è arrivato prima il metal, quindi ho scoperto soltanto dopo che esisteva anche il gioco di ruolo. Però ho completato quando ho 10 anni, quindi
3: assolutamente prima il nerding e i giochi di ruolo, i videogiochi.
4: Quindi è te il contrario. E invece invece Daniele?
2: Allora io? Io sono arrivato come la prima passione del metal, poi ovviamente i giochi da tavolo sono arrivati poi neanche troppo dopo, comunque dai, dato metallaro più o meno attorno ai 14 anni e ai 15 ho iniziato con la passione, i giochi da tavolo e cose così, quindi anche io sono arrivato prima con il metal.
4: Bene.
0: Fabio?
6: Per quanto riguarda me, invece, sono partito anch'io in realtà dal rock, poi dal rock sono passato al metal e poi ho conosciuto lui.
0: che ti ha portato sulla, sulla cattiva strada, diciamo. Una bella band, sono
1: sì. Molto... le vorrei sempre così le band.
4: Molto simpatici, molto simpatici.
1: Vai, Vivi.
4: Allora, parliamo per quanto riguarda invece di Legion. Come nasce questo brano e cosa vi ha ispirato nella sua scrittura?
2: Ti chiedo scusa, ma ci sei saltata, non l'abbiamo sentito.
4: Allora, parlando del brano Legion, come sì. Nasce questo brano e cosa vi ha ispirato nella sua scrittura?
2: Ok, allora, cosa ha ispirato? Beh, essendo comunque il racconto di l'inizio della notte prima di una battaglia, effettivamente, siamo ispirati molto a scenografie stile Signore degli Anelli o più recente anche Game of Thrones. Quindi proprio l'idea che dovevamo dare un'intenzione di rappresentare quell'angoscia un pochettino che ci può essere quando vai ad affrontare un nemico sconosciuto, però pur contando la situazione combatterai fino alla fine, perché in questo caso qua porterà la gloria.
1: Posso fare una domanda velocissima io? Allora, dato il livello nerdico, ok, siete in quattro, a sì, quanti di voi
0: cinque, manca uno,
1: a quanti di voi piacciono gli anime giapponesi?
0: Due.
3: Sono molto alto.
0: Fabio fuori.
1: Dai, altra domanda velocissima.
0: Qui abbiamo
1: chi di voi tre conosce di voi tre conosce Solo Leveling? No.
2: Sì, lo conosco.
1: Dai, che tutti stiamo aspettando la terza stagione. Dai, parliamo. Allora, diciamo che potremmo già chiedere ai ragazzi, che sono spigliatissimi e li vedo belli carichi per rispondere alla domanda relativa al tema della puntata. Siccome siete una band, è chiaro che la fiducia è importante, importantissima.
0: Si spera.
1: Al di là della musica, no? Ok, dell'obiettivo magari comune. Quando abbiamo smesso di fidarci degli altri? Risponde subito Federico.
0: Se abbiamo smesso.
1: Se abbiamo smesso.
5: Allora, io ho smesso solo, credo, una volta, ma è stata una situazione un po' borderline, riguarda un detenuto e sì.
0: Quando, quando eri in carcere,
5: però solitamente no, capita una situazione un po' particolare in questa terra di mezzo in cui abitiamo. non ero in carcere, ho fatto tante cose, ma non quello
0: ti manca.
5: A parte quella parentesi, per il resto non credo.
0: Dai, fiducia. Fiducia nell'umanità, diciamo, hai fiducia nell'umano, nell'umano.
5: Ma sì, ma proprio per il fatto di, se smettiamo di fidarsi del prossimo,
0: è finito. Certo.
5: La vita perde un po' di senso, secondo me.
0: Non ha senso poi viverla, certo.
1: Daniele,
0: che dici?
2: Allora, io la penso un po' come lui, cioè non fidarsi di nessuno, proprio in generale, perdi, cioè proprio per la fiducia del prossimo. Dovremmo vivere tutti su un'isola deserta.
1: Bellissimo.
2: Dipende tanto dalle situazioni e dal contesto. Perché naturalmente quando si parla di soldi siamo tutti più timorosi.
1: Te credo.
2: Se si parla di una cosa invece più tranquilla, citando i giochi di ruolo, decidere di entrare o no nella caverna del drago,
0: ecco,
2: devi essere tutti più tranquilli. Che siamo in una situazione un pochino fantascientifica. Però dipende tanto dalle situazioni. Però in genere tendo a fidarmi delle persone, ma molto spesso si può rimanere scottati, però certo, non fidarsi di nessuno, non vivi dopo.
0: Certo, vivi isolato.
1: Certo, dipende
0: Fabio,
1: un po'
0: che dici?
1: Clint Eastwood della situazione. Fabio?
6: Vabbè, in realtà hanno già detto più o meno tutto. Io personalmente non mi sono mai, cioè non ho mai smesso di fidarmi delle persone, al contempo per alcune situazioni smetto tutti i giorni di fidarmi di qualcuno.
0: Perché certo,
6: dipende molto dalle persone che hai attorno, da come si comportano nei tuoi confronti, come tu ti comporti in loro e se si va d'accordo o meno.
0: Certo, poi uno sa anche già quali sono le parole che non devono essere dette.
1: Le parole che non ho detto.
0: Esatto, giusto. E quindi da lì squalificano l'altra persona.
1: Manca Davide.
0: Davide.
1: E vogliamo sentire la tua, eh?
3: Ci proviamo, insomma, come dire, nel mondo di oggi sicuramente che è un mondo che non ci entusiasma particolarmente, viste tutte le situazioni che ci sono, sicuramente partire non fidandosi di nessuno non è che faccia bene alla comunità, insomma. Diciamo, magari un po' diffidentisi all'inizio, però poi alla fine la fiducia si costruisce, no? Si incontrano nuove persone, si cerca di capire come sono, si cerca di dare uno scambio, di fornire il bello che c'è nella vita agli altri e di raccogliere quello che c'è di bello dagli altri. E più si riesce a fare questo scambio, più la società cresce e si cerca anche di rendere i tempi un po' migliori.
0: Davide, da 1 a 10, quanto ti fidi della casa dove sono adesso gli altri tre?
3: Della casa?
0: No. Sì, dai. Perché non sei lì con gli altri?
3: Perché mi piaceva stare un po' più al freddo.
0: Ecco,
3: solo per quello. Perché
0: non si fidava.
3: un po' stretti, un po' picchi. Per quello. No, in realtà mi fido abbastanza, però sì. Non del caldo. No,
0: poi lo chiederemo al batterista che non c'è. Non si fidava.
1: Bene, ragazzi. Che dite? Ce l'ascoltiamo il branello? Siamo
0: curiosi. Noi lo sappiamo, ma chi ci ascolta è curiosissimo a questo punto di sentire il brano.
1: Allora vi salutiamo,
0: grazie
1: ragazzi. Quindi Federico, Daniele, Fabio e Davide Wandering Tale, grazie mille per essere stati nel nostro programma.
6: Grazie a voi, ragazzi.
1: Aspettate un attimo. Allora, io lo faccio ogni tanto. Però Vivi, un numero da 1 a 4, vai. Veloce.
4: Un numero da 1 a 4.
1: Vai. 3. A, B, C. Fabio, devi lanciare tu il brano.
0: Che fortuna.
6: Devo lanciare io il brano?
1: Sì, lo lanci tu.
6: Ci proviamo.
0: Vai.
6: Bene, signore e signori, qua sono i Wandering Tale. Ecco voi il nostro ultimo singolo, Legion.
0: Yeah.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
3: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Yo! Allora, pipiripi, eccoci qui.
6: Pipiripi adesso.
5: Sì, ah, bello. Si cambia.
6: Dunque, ultimo discorrendo, il tema della puntata è stato, lo è ancora, ma è stato, cioè, perché
5: insomma fino alle altri 10 minuti.
6: E permanerà.
5: In che senso? Nel futuro rimarrà. Ancora qualche minuto, quindi affrettatevi.
6: Quando signori, abbiamo smesso di fidarci degli altri, abbiamo sentito veramente tantissimi vostri messaggi, abbiamo sentito cosa ne pensano i nostri ospiti, quelli che abbiamo avuto a partire dalle 22.15 circa. E più o meno tutti dicevano questo, che loro non hanno mai smesso di fidarsi.
5: Sì, non hanno perso.
6: Io forse sono l'unico che ho detto no, io ho smesso di fidarmi e per cui sto stringendo veramente tantissimo la cerchia delle persone di cui circondarmi.
5: È comprensibile.
6: Da parte mia o è comprensibile a prescindere?
5: A prescindere perché quelli sono giovani.
6: Certo, mentre
5: tu sei anzianotto, quindi è chiaro che ormai
6: mi rimane solo da guardare i cantieri con le mani
5: esattamente
6: la
5: anche lì però bisogna aver fiducia
6: negli scavi
5: e negli operatori dell'edilizia, perché se tu sei lì, gli rompi le palle e quello sposto lo metterò lì, no, non va bene, guarda però con fiducia.
6: Quella macchina là devi mettere.
5: Spallare, esatto, spostalo qui. Là.
6: Benissimo. Ciao, sono Simo. Quando qualcuno mi dice fidati, è il momento in cui mi fido di meno. Poi Maurizio da Bergamo, 52 anni, e penso che il problema sia che siamo diventati molto più individualisti. Ognuno pensa a proteggere il proprio spazio, i propri interessi, e alla fine ci si allontana gli uni dagli altri. Quello che sto facendo io.
5: Ecco.
6: Devo essere sincero. Sta sortendo un buon risultato, vai Vivi!
7: Martina da Bologna scrive: secondo me ci manca il tempo necessario per costruire rapporti profondi e senza quelli la fiducia non nasce. Sì, perché in effetti se ci riflettiamo i ritmi nostri sono sempre più veloci, quindi magari non riusciamo, è brutto a dirsi, però non riusciamo neanche a dedicare il tempo necessario all'amicizia. L'amicizia quella vera, ecco, quella che ognuno di noi in effetti sicuramente avrà conosciuto nella sua vita. E Daniela da Genova: la cosa che mi preoccupa è vedere ragazzi giovanissimi già molto diffidenti verso tutto e tutti, come se si aspettassero di essere delusi ancora prima di cominciare un rapporto. E poi Antonio da Napoli: forse abbiamo smesso di fidarci degli altri quando abbiamo iniziato a pensare che cavarsela da soli fosse sempre la soluzione migliore. E infatti c'è anche un detto, se ci riflettiamo, che dice, non so se corrisponda proprio alla riflessione di Antonio, ma dice: chi cerca una mano la trova solo alla fine del proprio braccio.
6: Questa saggezza popolare
5: non la conoscevo, ma è proprio ficcante. Vediamo, saggezza popolare. Vediamo cosa dice Simone Pitarello, che ci riscrive
6: da YouTube,
5: da Padova. Salutiamo Padova. Dice: posso dire che queste canzoni iper autunnate, autotune, ci hanno stancato. Sì, puoi dirlo. Perdonatemi, però che peri. Boh, vabbè. Non un attacco alla persona, ma al come. Spero si capisca. No, quest'ultima parte io non l'ho capita.
6: Sì, forse
5: è partito un T9, anche un T10, se penso.
6: Quindi,
5: a sto punto.
6: Diceva: posso dire che queste canzoni iper autotunnate ci hanno stancato?
5: Sì, vabbè, puoi dirlo.
6: Sì, effettivamente.
5: Non so a quale si riferisce, in generale.
6: In generale,
5: perché oggi non ce n'è.
6: Magari un'esternazione estemporanea, no? Giusto.
5: Non si fida degli autotune, diciamo.
6: Ma neanche noi. Esatto. Neanche
5: abbiamo qualche sai che non vedo,
6: e invece c'è la Vecchietti, stavolta avete messo il dito nella piaga. Secondo me non abbiamo smesso di fidarci degli altri da un giorno all'altro. È successo lentamente, una delusione, una bugia, una promessa mancata alla volta. Poi arriva il momento in cui ti accorgi che controlli tutto, dubiti di tutti e ti sembra normale. Invece non lo è. Rial Peterson!
5: Eccolo qua! Ci ha fregato. Ciao Rial! Perché si è firmata da fine questa volta. Ciao Rial! Ciao Peter! E ciao Sol! Bellissimo!
6: Carissimo.
5: Oh, siamo quasi in dirittura d'arrivo.
6: Certo,
5: sento,
6: c'è il branello.
5: Sento
6: e
5: che
6: poi
5: sta arrivando l'ultimo brano.
6: Ci
5: di
6: sono il Romeo. Parliamo ancora di rock.
5: Noi.
6: Sono stati con noi la settimana scorsa. Frankfurt Light. A tra poco, non cambiate il link, mi raccomando. Io, Viver Rock.
5: Yeah.
6: Senti questo.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Eccoci qua.
2: Beh, siamo in chiusura,
1: Tu vuoi fare lo splash? E io ti voglio aiutare in questo.
2: Aspetta, devo trovare questo.
1: Trova l'arcano, okay. Certo. Ci siamo tutti. Però quello che volevo dirti è, caro il mio Chicco, volevo dirti solo una cosa.
2: Vieni con noi, esatto. Nei 120 chicchi di musica.
1: Anche per oggi abbiamo detto e fatto tante belle cose insieme a alcuni ospiti che abbiamo avuto con noi, a partire da Tutto Tace, un gruppo. Abbiamo avuto con noi Massimo, è stato il nostro primo ospite. Poi il grande
2: Sandro Serangeli,
1: in arte.
2: Artista poliedrico, tanta roba, veramente, teatro, musica, recitazione, cinema.
1: Fiction, a tutto tondo. Splash. Poi un grande duo musicale,
2: gran progetto
1: jazz,
2: Daniela Spalletta
1: e Stefania Tellini.
2: Tallini.
1: Queste stampanti che vanno per i cavoli loro. E infine grandi, simpatici animatori del gruppo metal rock, ma anche un po' fantasy, diciamo, sì, perché da lì vengono, sono i Wandering Tale, con loro brano Legion, simpaticissimi. E cosa dire, poi abbiamo avuto anche il tema del giorno, che ripetiamo, è quando abbiamo smesso di fidarci degli altri. Se abbiamo smesso, vabbè, ce l'abbiamo detta tutta, abbiamo chiesto a tutti, Marie Monti.
2: Ma soprattutto i nostri ospiti ci hanno detto che per loro non hanno mai smesso di fidarsi,
1: di avere la fiducia nell'essere umano, giusto? Questo è. Mentre qualcuno
2: l'ha persa
1: completamente. Quelli che hanno ancora, diciamo, il cuore aperto all'universo, e altri invece che l'hanno un po' ristretto, nel senso della cerchia
2: però autoprotezione,
1: esatto, autoprotezione un po' come c'è nelle auto adesso, no? Che si fermano
2: tutti i sistemi digitali di controllo, e anche quello noi. La
1: e
2: fiducia
1: noi. Siamo addirittura siamo arrivati
2: a sforare come al solito,
1: abbiamo sforato, salutiamo tutti quelli che erano collegati con noi.
2: Intanto voglio vedere se ha risposto Simone. Non ci ha risposto. Salutiamo anche.
1: Vabbè, lo salutiamo e buonanotte a lui.
2: Simone e tutti coloro che ci hanno scritto nel pre-puntata, coloro che ci hanno scritto come Matteo Bordino durante la puntata, e vi ringraziamo per questa fiducia che ci state dando ogni lunedì.
1: Guarda caso.
2: Vi premieremo con una sorpresa, però vabbè, non diciamo niente.
1: Chiudiamo prima il programma?
2: No, è qualcosa di più completo.
1: Quindi non ci resta che niente, chiudere in bellezza con
2: la chiosa
1: finale.
2: Io vi saluto. Anche Andrea Gira.
1: Ma anche Chicco Fanzecco.
2: Marino, grazie. Però certo. A Viviana Ciao, Marino tutti. Oggi il compito
1: di chiudere
2: con la chiosa finale. Vai, carissima.
3: Allora, la fiducia è una delle cose più preziose che possediamo. Richiede tempo per nascere, coraggio per essere concessa e basta un attimo per spezzarla. Ma forse vivere senza fidarsi di nessuno è un rischio ancora più grande. Grazie per aver condiviso con noi le vostre storie, i vostri dubbi e le vostre esperienze. Da 120 chicchi di musica è tutto, buonanotte, e non smettete mai di credere nelle persone che meritano la vostra fiducia. Alla settimana prossima.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, taliu sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colora, negli s'allontanano senza premura. Stanchi parole, lunghi e ritti versi, muti pensieri,